Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le altre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ok.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.
2: You know, sometimes you feel like you just want to get away from it all. Do something different. So come on with us. Let's slip out and slip away.

0: That's enough.
1: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune. Amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra. Non ci piacciono i ladri.
2: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
1: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 3 maggio. Ariete, la luna in un segno amico vi regala una giornata davvero speciale. Siete affascinanti e sensualissimi. Cercate anche di rilassarvi. Toro, una giornata in cui avrete voglia di starvene per i fatti vostri, per riflettere su alcune questioni che richiedono una decisione definitiva. La luna favorisce un chiarimento. Gemelli, la luna opposta rischia di aumentare le pressioni a cui siete sottoposti. Oggi sarete anche molto permalosi, ma non alimentate inutili polemiche. Cancro, la luna nel settore del lavoro può portare qualche imprevisto. Sarete costretti a cambiare i piani che avevate fatto per la giornata. L'amore è sempre molto intenso. Leone, Marte vi fornisce una bella iniezione di energia e coraggio. Siete pronti a prendere iniziative decise, specialmente in amore. La luna è ideale per far sbocciare un nuovo amore. Vergine, la luna diventa particolarmente fastidiosa per la forma fisica. Cercate di non fare sforzi eccessivi. Sul lavoro sono in arrivo grandi novità. Bilancia, programmate una serata all'insegna dell'amore, organizzate magari qualcosa di originale solo con la persona che amate. Avete il sostegno di Venere, la fortuna non manca. Scorpione, l'amore è il grande assente di questo periodo. Venere mette in crisi anche le coppie consolidate. Marte non fa altro che accrescere il vostro malcontento. Sagittario, è iniziato un periodo pieno di sorprese, di colpi di scena. L'amore inizia a dare segnali di cambiamento positivo. La luna di oggi vi chiede di guardarvi intorno. Capricorno, la luna alle vostre spalle non è una presenza stimolante, anzi rischia di rendervi pigri e inconcludenti. Il sole però vi circonda di persone positive. Acquario, Marte vi regala sempre una grande energia, ma potrebbe portare anche delle discussioni con i soci d'affari e gli amici. La serata si preannuncia spensierata, magari con il partner. Pesci, luna in posizione difficile, rende la giornata piuttosto stressante. La situazione sentimentale non è del tutto chiara. Prendete ciò che viene senza fare troppi calcoli. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine, in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna, Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento... No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
2: Troppo Forti.
3: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Buona domenica 3 maggio 2026, la Chiesa ricorda i Santi Filippo e Giacomo Apostoli. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice che le parole siano come perle, rare e preziose. Un invito alla ponderazione e alla sintesi nella comunicazione. E oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1494 Cristoforo Colombo scopriva la Giamaica e la definiva la più bella isola che occhio umano abbia mai veduto. Nel 1815 gli austriaci prevalevano sull'esercito del Regno di Napoli nella battaglia di Tolentino e Gioacchino Murat ordinava la ritirata. Nel 1922 al Teatro Nicolini di Firenze andava in scena per la prima volta in Italia un'opera di Anton Chekhov. Era Zio Giovanni, il dramma scritto nel 1897 con il titolo di Zio Vania. E nel 1968 l'occupazione dell'Università Sorbona a Parigi dava l'avvio alla rivolta studentesca del 68. 50 anni fa, nel 1976, dopo un lungo digiuno di protesta, il radicale Marco Pannella otteneva spazio in TV dalla RAI per la campagna elettorale. Nel 1979 le elezioni politiche britanniche venivano vinte dal partito conservatore di Margaret Thatcher con il 43,9% dei voti. Nel 1985 entrava in commercio il foglio di calcolo Excel, inizialmente riservato agli utenti dei computer Apple. Nel 1998 il Consiglio europeo riconosceva l'adempimento dei parametri di Maastricht per 11 paesi, tra cui l'Italia, che quindi potevano adottare la moneta unica. Nel 2005 la sentenza finale per la strage di Piazza Fontana a Milano del 1969 individuava in Carlo Di Giglio l'unico colpevole, ma non era punibile perché il reato era prescritto. E 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi confermava l'indisponibilità a un secondo mandato. Sono nati il 3 maggio, nel 1469 il filosofo Niccolò Machiavelli, nel 1901 l'attore Gino Cervi, nel 1906 l'imprenditore Romeo Invernizzi, nel 1924 lo stilista Renato Balestra, nel 1957 l'attore e conduttore TV Dario Vergassola e nel 1959 la stilista Marina Spadafora. Nascevano oggi anche molti cantanti: Bing Crosby nel 1903, James Brown nel 1933, Dino nel 1948, Massimo Ranieri nel 1951, quindi oggi 75enne, e Elodie nel 1990, l'attrice Lucia Aucone nel 1974 e la giornalista e conduttrice TV Mirta Merlino, nata in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 3 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
1: In un mondo che si muove più lentamente della gente che lo abita. Sessi, laffe.

0: conquistare.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 3 maggio. Ariete, la luna in un segno amico vi regala una giornata davvero speciale. Siete affascinanti e sensualissimi. Cercate anche di rilassarvi. Toro, una giornata in cui avrete voglia di starvene per i fatti vostri, per riflettere su alcune questioni che richiedono una decisione definitiva. La luna favorisce un chiarimento. Gemelli, la luna opposta rischia di aumentare le pressioni a cui siete sottoposti. Oggi sarete anche molto permalosi, ma non alimentate inutili polemiche. Cancro, la luna nel settore del lavoro può portare qualche imprevisto. Sarete costretti a cambiare i piani che avevate fatto per la giornata. L'amore è sempre molto intenso. Leone, Marte vi fornisce una bella iniezione di energia e coraggio. Siete pronti a prendere iniziative decise, specialmente in amore. La luna è ideale per far sbocciare un nuovo amore. Vergine, la luna diventa particolarmente fastidiosa per la forma fisica. Cercate di non fare sforzi eccessivi. Sul lavoro sono in arrivo grandi novità. Bilancia, programmate una serata all'insegna dell'amore, organizzate magari qualcosa di originale solo con la persona che amate. Avete il sostegno di Venere, la fortuna non manca. Scorpione, l'amore è il grande assente di questo periodo. Venere mette in crisi anche le coppie consolidate. Marte non fa altro che accrescere il vostro malcontento. Sagittario, è iniziato un periodo pieno di sorprese, di colpi di scena. L'amore inizia a dare segnali di cambiamento positivo. La luna di oggi vi chiede di guardarvi intorno. Capricorno, la luna alle vostre spalle non è una presenza stimolante, anzi rischia di rendervi pigri e inconcludenti. Il sole però vi circonda di persone positive. Acquario, Marte vi regala sempre una grande energia, ma potrebbe portare anche delle discussioni con i soci d'affari e gli amici. La serata si preannuncia spensierata, magari con il partner. Pesci, luna in posizione difficile, rende la giornata piuttosto stressante. La situazione sentimentale non è del tutto chiara. Prendete ciò che viene senza fare troppi calcoli. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
2: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
4: Bonjour monsieur et bonsoir mes chers téléspectateurs. J'espère que nous allons passer une très agréable soirée dans l'émission NET. C'est ça?

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 3 maggio. Ariete, la luna in un segno amico vi regala una giornata davvero speciale. Siete affascinanti e sensualissimi. Cercate anche di rilassarvi. Toro, una giornata in cui avrete voglia di starvene per i fatti vostri, per riflettere su alcune questioni che richiedono una decisione definitiva. La luna favorisce un chiarimento. Gemelli, la luna opposta rischia di aumentare le pressioni a cui siete sottoposti. Oggi sarete anche molto permalosi, ma non alimentate inutili polemiche. Cancro, la luna nel settore del lavoro può portare qualche imprevisto. Sarete costretti a cambiare i piani che avevate fatto per la giornata. L'amore è sempre molto intenso. Leone, Marte vi fornisce una bella iniezione di energia e coraggio. Siete pronti a prendere iniziative decise, specialmente in amore. La luna è ideale per far sbocciare un nuovo amore. Vergine, la luna diventa particolarmente fastidiosa per la forma fisica. Cercate di non fare sforzi eccessivi. Sul lavoro sono in arrivo grandi novità. Bilancia, programmate una serata all'insegna dell'amore, organizzate magari qualcosa di originale solo con la persona che amate. Avete il sostegno di Venere, la fortuna non manca. Scorpione, l'amore è il grande assente di questo periodo. Venere mette in crisi anche le coppie consolidate. Marte non fa altro che accrescere il vostro malcontento. Sagittario, è iniziato un periodo pieno di sorprese, di colpi di scena. L'amore inizia a dare segnali di cambiamento positivo. La luna di oggi vi chiede di guardarvi intorno. Capricorno, la luna alle vostre spalle non è una presenza stimolante, anzi rischia di rendervi pigri e inconcludenti. Il sole però vi circonda di persone positive. Acquario, Marte vi regala sempre una grande energia, ma potrebbe portare anche delle discussioni con i soci d'affari e gli amici. La serata si preannuncia spensierata, magari con il partner. Pesci, luna in posizione difficile, rende la giornata piuttosto stressante. La situazione sentimentale non è del tutto chiara. Prendete ciò che viene senza fare troppi calcoli. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: More music in the mix.
4: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

disco novità, nuova settimana con un progetto internazionale. È una band che unisce rock, elettronica e melodia. Le loro canzoni raccontano emozioni profonde e il loro sound dà vita a un linguaggio sonoro pensato per parlare a un pubblico globale. Disco novità Econova con Where the Silence Burns.

0: Disco novità Econova con Where the Silence Burns.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna, Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 3 maggio. Ariete, la luna in un segno amico vi regala una giornata davvero speciale. Siete affascinanti e sensualissimi. Cercate anche di rilassarvi. Toro, una giornata in cui avrete voglia di starvene per i fatti vostri, per riflettere su alcune questioni che richiedono una decisione definitiva. La luna favorisce un chiarimento. Gemelli, la luna opposta rischia di aumentare le pressioni a cui siete sottoposti. Oggi sarete anche molto permalosi, ma non alimentate inutili polemiche. Cancro, la luna nel settore del lavoro può portare qualche imprevisto. Sarete costretti a cambiare i piani che avevate fatto per la giornata. L'amore è sempre molto intenso. Leone, Marte vi fornisce una bella iniezione di energia e coraggio. Siete pronti a prendere iniziative decise, specialmente in amore. La luna è ideale per far sbocciare un nuovo amore. Vergine, la luna diventa particolarmente fastidiosa per la forma fisica. Cercate di non fare sforzi eccessivi. Sul lavoro sono in arrivo grandi novità. Bilancia, programmate una serata all'insegna dell'amore. Organizzate magari qualcosa di originale solo con la persona che amate. Avete il sostegno di Venere, la fortuna non manca. Scorpione, l'amore è il grande assente di questo periodo. Venere mette in crisi anche le coppie consolidate. Marte non fa altro che accrescere il vostro malcontento. Sagittario, è iniziato un periodo pieno di sorprese, di colpi di scena. L'amore inizia a dare segnali di cambiamento positivo. La luna di oggi vi chiede di guardarvi intorno. Capricorno, la luna alle vostre spalle non è una presenza stimolante, anzi rischia di rendervi pigri e inconcludenti. Il sole però vi circonda di persone positive. Acquario, Marte vi regala sempre una grande energia, ma potrebbe portare anche delle discussioni con i soci d'affari e gli amici. La serata si preannuncia spensierata, magari con il partner. Pesci, luna in posizione difficile, rende la giornata piuttosto stressante. La situazione sentimentale non è del tutto chiara. Prendete ciò che viene senza fare troppi calcoli. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto
0: da cartomanti europei,
2: Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Buona domenica 3 maggio 2026, la Chiesa ricorda i Santi Filippo e Giacomo Apostoli. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice che le parole siano come perle, rare e preziose. Un invito alla ponderazione e alla sintesi nella comunicazione. E oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1494 Cristoforo Colombo scopriva la Giamaica e la definiva la più bella isola che occhio umano abbia mai veduto. Nel 1815 gli austriaci prevalevano sull'esercito del Regno di Napoli nella battaglia di Tolentino e Gioacchino Murat ordinava la ritirata. Nel 1922 al Teatro Nicolini di Firenze andava in scena per la prima volta in Italia un'opera di Anton Chekhov. Era Zio Giovanni, il dramma scritto nel 1897 con il titolo di Zio Vania. E nel 1968 l'occupazione dell'Università Sorbona a Parigi dava l'avvio alla rivolta studentesca del 68. 50 anni fa, nel 1976, dopo un lungo digiuno di protesta, il radicale Marco Pannella otteneva spazio in TV dalla RAI per la campagna elettorale. Nel 1979 le elezioni politiche britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore di Margaret Thatcher con il 43,9% dei voti. Nel 1985 entrava in commercio il foglio di calcolo Excel, inizialmente riservato agli utenti dei computer Apple. Nel 1998 il Consiglio europeo riconosceva l'adempimento dei parametri di Maastricht per 11 paesi, tra cui l'Italia, che quindi potevano adottare la moneta unica. Nel 2005 la sentenza finale per la strage di Piazza Fontana a Milano del 1969 individuava in Carlo Di Giglio l'unico colpevole, ma non era punibile perché il reato era prescritto. E 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi confermava l'indisponibilità a un secondo mandato. Sono nati il 3 maggio, nel 1469 il filosofo Niccolò Machiavelli, nel 1901 l'attore Gino Cervi, nel 1906 l'imprenditore Romeo Invernizzi, nel 1924 lo stilista Renato Balestra, nel 1957 l'attore e conduttore TV Dario Vergassola e nel 1959 la stilista Marina Spadafora. Nascevano oggi anche molti cantanti: Bing Crosby nel 1903, James Brown nel 1933, Dino nel 1948, Massimo Ranieri nel 1951, quindi oggi 75enne, e Elodie nel 1990, l'attrice Lucia Ocone nel 1974 e la giornalista e conduttrice TV Mirta Merlino, nata in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 3 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì, mica succede.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 3 maggio. Ariete, la luna in un segno amico vi regala una giornata davvero speciale. Siete affascinanti e sensualissimi. Cercate anche di rilassarvi. Toro, una giornata in cui avrete voglia di starvene per i fatti vostri, per riflettere su alcune questioni che richiedono una decisione definitiva. La luna favorisce un chiarimento. Gemelli, la luna opposta rischia di aumentare le pressioni a cui siete sottoposti. Oggi sarete anche molto permalosi, ma non alimentate inutili polemiche. Cancro, la luna nel settore del lavoro può portare qualche imprevisto. Sarete costretti a cambiare i piani che avevate fatto per la giornata. L'amore è sempre molto intenso. Leone, Marte vi fornisce una bella iniezione di energia e coraggio. Siete pronti a prendere iniziative decise, specialmente in amore. La luna è ideale per far sbocciare un nuovo amore. Vergine, la luna diventa particolarmente fastidiosa per la forma fisica. Cercate di non fare sforzi eccessivi. Sul lavoro sono in arrivo grandi novità. Bilancia, programmate una serata all'insegna dell'amore, organizzate magari qualcosa di originale solo con la persona che amate. Avete il sostegno di Venere, la fortuna non manca. Scorpione, l'amore è il grande assente di questo periodo. Venere mette in crisi anche le coppie consolidate. Marte non fa altro che accrescere il vostro malcontento. Sagittario, è iniziato un periodo pieno di sorprese, di colpi di scena. L'amore inizia a dare segnali di cambiamento positivo. La luna di oggi vi chiede di guardarvi intorno. Capricorno, la luna alle vostre spalle non è una presenza stimolante, anzi rischia di rendervi pigri e inconcludenti. Il sole però vi circonda di persone positive. Acquario, Marte vi regala sempre una grande energia, ma potrebbe portare anche delle discussioni con i soci d'affari e gli amici. La serata si preannuncia spensierata, magari con il partner. Pesci, luna in posizione difficile, rende la giornata piuttosto stressante. La situazione sentimentale non è del tutto chiara. Prendete ciò che viene senza fare troppi calcoli. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

novità. Disco novità, nuova settimana con un progetto internazionale. È una band che unisce rock, elettronica e melodia. Le loro canzoni raccontano emozioni profonde e il loro sound dà vita a un linguaggio sonoro pensato per parlare a un pubblico globale. Disco novità, Econova con Where the Silence Burns.

0: Disco novità Econova con Where the Silence Burns.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna, Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Buona domenica 3 maggio 2026. La Chiesa ricorda i Santi Filippo e Giacomo Apostoli. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice che le parole siano come perle, rare e preziose. Un invito alla ponderazione e alla sintesi nella comunicazione. E oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1494 Cristoforo Colombo scopriva la Giamaica e la definiva la più bella isola che occhio umano abbia mai veduto. Nel 1815 gli austriaci prevalevano sull'esercito del Regno di Napoli nella battaglia di Tolentino e Gioacchino Murat ordinava la ritirata. Nel 1922 al Teatro Nicolini di Firenze andava in scena per la prima volta in Italia un'opera di Anton Chekhov. Era Zio Giovanni, il dramma scritto nel 1897 con il titolo di Zio Vania. E nel 1968 l'occupazione dell'Università Sorbona a Parigi dava l'avvio alla rivolta studentesca del 68. 50 anni fa, nel 1976, dopo un lungo digiuno di protesta, il radicale Marco Pannella otteneva spazio in TV dalla RAI per la campagna elettorale. Nel 1979 le elezioni politiche britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore di Margaret Thatcher con il 43,9% dei voti. Nel 1985 entrava in commercio il foglio di calcolo Excel, inizialmente riservato agli utenti dei computer Apple. Nel 1998 il Consiglio europeo riconosceva l'adempimento dei parametri di Maastricht per 11 paesi, tra cui l'Italia, che quindi potevano adottare la moneta unica. Nel 2005 la sentenza finale per la strage di Piazza Fontana a Milano del 1969 individuava in Carlo Di Giglio l'unico colpevole, ma non era punibile perché il reato era prescritto. E 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi confermava l'indisponibilità a un secondo mandato. Sono nati il 3 maggio, nel 1469 il filosofo Niccolò Machiavelli, nel 1901 l'attore Gino Cervi, nel 1906 l'imprenditore Romeo Invernizzi, nel 1924 lo stilista Renato Balestra, nel 1957 l'attore e conduttore TV Dario Vergassola e nel 1959 la stilista Marina Spadafora. Nascevano oggi anche molti cantanti: Bing Crosby nel 1903, James Brown nel 1933, Dino nel 1948, Massimo Ranieri nel 1951, quindi oggi 75enne, e Elodie nel 1990. L'attrice Lucia Ocone nel 1974 e la giornalista e conduttrice TV Mirta Merlino, nata in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 3 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
4: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
5: Buongiorno, saluti da M2O. Ma cosa c'entra M2O? Noi stamattina facciamo la musica di M2O. C'è anche Fausto che dice saluti al boscaiolo. A proposito, caro Fausto, sai che il boscaiolo non è nostro amico sportivamente. Lui è un gobbo. Ti fa Juve. Aiuto!

Allora adesso voglio proporvi una canzone di una cantante che ho conosciuto l'altro giorno. Vi posso dire che è una è bellissima lei, ma è bravissima. Lei lavora a Mediaset e si chiama Katia Zaia. Vorrei proporvi questa canzone. Poi vediamo se riusciamo ad averla in diretta. Vediamo, dai, facciamo due chiacchiere. Si chiama Virale 2.0. Sentite questo capolavoro.

Buongiorno a tutti, sono Germana e vorrei ringraziarvi per le bellissime mattinate che ci fate trascorrere. Sono una vostra assidua ascoltatrice e un augurio a tutti quanti voi. Buona giornata, ciao!

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Dopo un giorno di vacanza sono mezzo ubriaco. Buongiorno, ti stavo chiamando Franco, invece si chiama Stefano. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli amici di Saluti e Baci. Ecco, allora... Sì, sono Franco. Sono franco come persona. Senti, ma come aggettivo.
0: Senti, ma allora cosa è successo ieri? O hai cantato oppure hai cantato?
1: No, ho cantato.
0: Hai cantato, bene. Sì, perché sì, la voce non lagga più. Quanto hai cantato, Stefano?
1: Ho cantato un bel po', un bel po'.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Sì, sì.
0: Allora, vediamo un attimino. Sai chi c'è dall'altra parte? Perché oggi inizia l'appuntamento con i grandi successi. I grandi
1: non
0: successi.
1: Non so chi c'è. Chi c'è?
0: Dai, vediamo se riesci ad indovinare il nome di questa ragazza. Senti un po' la voce, buongiorno.
1: Sì.
0: Non posso dire che è Enrica, però è
2: buongiorno.
0: Pronto. Vediamo se buongiorno. Indovini chi è. Vediamo. Dai. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Enrica. Enrica.
0: Enrica, bravissimo. Allora, evviva. Adesso però vogliamo vedere se indovini la città. Io non voglio dire che è San Daniele del Friuli, però dimmi un po' la città di Enrica, vai.
1: Allora, dovrebbe essere San Daniele del Friuli, dove fanno il prosciutto.
0: Ma te lo sei un genio, veramente.
1: Sai, Enrica, Enrica.
2: Ma solo che indovini il cantante, puoi indovinare
0: sì,
2: tutto.
0: Sì, esatto, sai che praticamente lei in provincia... Tu sai qual è la provincia di San Daniele del Friuli, Udine?
1: Allora, se non ricordo male dovrebbe essere Udine, perché comunque... io sono un grande amante del San Daniele. Quindi.
0: Ah, del San Daniele!
1: So tutto!
0: Bravo, complimenti Stefano! Buongiorno Enrica, buongiorno!
1: Manca il cantante, manca il cantante. Fammi concentrare e lo indovino. Dammi degli indizi, Maurizio.
0: Dai, allora, guarda, ti do un indizio. Vediamo, è un cantante, si chiama Drupi. E quindi prova a pensare, è un cantante di tanti anni fa, Drupi.
1: Sì.
0: Chi è?
1: Allora, se non sbaglio, pensa, ho capito che... Pensa che il 31 marzo ha cantato qui a Roma. Non può essere che lui, Sereno, è Drupi.
0: Sei un genio, guarda Enrica, facciamo un applauso a Stefano Monetti,
1: ma anche ad Enrica.
0: Certo, signore e signori, applauso anche ad Enrica. Aspetta, facciamo un applauso a Maurillo.
1: Ma perché ti devi sempre
2: questa buttare in giù?
0: Stefano.
1: Sì.
0: Io vado, vai avanti tu col programma. Ciao, io vado via perché non è possibile ogni volta tutte queste cose. Scusa, ma è finito anche la base. Cosa dobbiamo fare adesso? Cosa dobbiamo fare?
1: Allora, innanzitutto sì, voglio fare una domanda ad Enrica, oltre a salutarla e a chiederle scusa delle nostre maurillate stefanate,
2: no,
1: a questo punto.
2: Guarda che le faccio anch'io, le maurillate, le facciamo tutti ormai.

0: È un
1: Capito?
0: cantante di un enorme successo,
1: Sì.
0: ma in Italia è stato amato non tanto quanto per il suo valore.
1: No.
0: Meritava molto di più. Sei
1: Sì,
0: d'accordo?
1: anche nei Sanremi meritava molto di più.
0: Sì. E
1: Anche nei Sanremi,
0: sono d'accordo con te.
1: poi dopo gli anni 80 è sparito un po', non si sentiva più
0: Sì.
1: tanto,
0: Poi
1: secondo me.
0: c'è la sua ultima esibizione di Sanremo, dovrebbe essere intorno a metà degli anni 80, quella canzone era bella davvero, che era stupenda quella canzone, mi faceva impazzire.
1: Era
0: Te
1: bella,
0: la
1: ah sì.
0: ricordi?
1: Sì, però non mi ricordo la melodia, non mi viene.
0: Era bella davvero.
1: Davvero. Ah sì, è
0: L'estate è
1: vero.
0: durata un
1: Un secondo.
0: secondo. Scusami, è che vengo da una serata folle, quindi la
1: Sei un po'
0: voce è
1: giù di
0: quella che
1: voce. Sì.
0: è. Senti, da quale canzone cominciamo questa
1: Allora,
0: settimana di
1: cominciamo
0: grandi
1: da una
0: successi?
1: canzone del 1976, questa è anche Sanremo e si chiama Somebody Oh.
0: Wow, perfetto. Allora, se Maurillo è d'accordo, io direi di
2: Sì,
0: ascoltarla
2: ce
0: e
2: l'ascoltiamo, sì.
0: naturalmente
1: Prego,
0: l'appuntamento con i
1: regia.
0: grandi successi è con te e per domani.
1: Con me domani mattina alle 8:45 vi aspetto tutti, un saluto a tutti, TikTok, Radio FM, DAV, tutti gli ascoltatori, un forte abbraccio da me, a domani.
2: Grazie Enrica,
0: Ciao
2: buona
0: Enrica,
1: domenica.
0: ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, grazie, grazie.

0: Mamma mia, quanto è bella questa canzone, Sambario. Lui si chiama Drupi. Wow, che bella! E abbiamo iniziato con i grandi successi, grazie naturalmente ad Enrica. Enrica, che abita a San Daniele del Friuli, e a quest'ora si può dire slam. Che buono che è il prosciutto. Dai, cosa facciamo adesso? Stefano, cosa facciamo? Sì. C'è il jingle, fermo lì, jingle. Chiamalo, jingle.
1: Vai, jingle.
2: 3, 5, 1, 3, 4, 0, 92, 20.
0: Com'è che si chiama jingle?
2: Risponde saluti e
1: jingle
2: baci
1: bell.
2: Alla...
0: Jingle bell, esatto. Ce n'è un altro!

0: possibile che ogni volta Maurillo faccia un rumore, spacca tutto? Rompa, è possibile, Stefano? È possibile rovinare i jingle? No. Rovinare i jingle. Che poi cosa vuol dire jingle? Bella domanda, eh? Di 7 milioni di dollari. A quest'ora poi.
1: No, lo sapevo. Però per jingle.
0: Stacchetto magari.
1: Viene identificata una musichetta, no?
0: Musichetta, capito? Sì. Poi c'è lo speaker che parla. Benvenuti!
1: Beh, hai... oddio, benvenuti, è molto anni 80, molto...
0: Sì, esatto, benvenuti, giù il gettone! Va bene, dai. Allora, a proposito del giù il gettone, boh, cosa dovevo dire col giù il gettone? Cosa ti viene in mente
1: non
0: col
1: so.
0: Giù il gettone?
1: Di solito il gettone, allora penso al jukebox...
0: Esatto.
1: O al gettone telefonico.
0: Oppure gli auto scontro.
1: Ah, sì, il gettone delle giostre.
0: Esatto. Famosa giostra che si vede in giro per le città, eccetera, eccetera. E finché la barca va, lasciala andare.
2: No! No!
0: No, ma non c'è Fiorella che ci ascolta, dai. Oggi non siamo collegati con RVD.
2: Sì, buonasera.
1: Ah, no? Come mai?
0: No, la domenica no, non siamo collegati con
2: RVD. Hanno staccato la spina e riattaccato la spina.
0: Aiuto! Hanno staccato la spina, domani la riattaccano.
1: È vero.
0: Va bene, dai, noi scherziamo.
2: Comunque c'è anche il gettone degli autoscon, cioè degli aeroplanini.
0: Sì, esatto, anche gli aeroplani che andavi su, sparavi, dovevi... Che poi, come si... Boh, non lo so, vabbè.
1: Allora,
2: si tirava una leva e si spingeva un bottoncino rotondo tipo pallina e si buttava giù l'altro.
0: Esatto, si girava con il volante, no? E quindi era
2: immagina me che non vedevo e mi dicevano schiaccia, e io che cavolo schiaccio che non so si butto giù.
0: aiuto, va bene.
2: Buongiorno Stefano, buongiorno Maurizio.
1: Buongiorno Emma.
0: Buongiorno Emma, buongiorno. Attenzione perché oggi sono 124 anni. No, aspetta, quanti anni sono?
2: Sì, un'altra Maurizio secca.
1: 87.
2: Come si fa a fare 124 anni di matrimonio? No, non si può.
0: Oggi è l'anniversario di matrimonio di Emma e Lorenzo.
2: No, lo era ieri.
1: Ieri.
0: Oh, non ne becco una, voglio dire. Va bene.
1: Come è andata, Emma? Come avete festeggiato?
2: No, siamo andati a mangiare fuori, che devi fare?
0: Beh, era una bella giornata, quindi dove siete stati? Lì in piazza?
1: Ti pare poco.
2: Dove sei venuto tu?
0: Ah, quindi avete mangiato lì in piazza? Al parcheggio avete messo un tavolino al parcheggio?
2: Sì. Una maurillata secca abbiamo fatto, guarda.
0: Va bene. Comunque, quanti anni sono, Emma?
2: 34.
0: 1992.
2: Ore 11.
0: Era, che giorno era? Ottobre?
2: Sabato, maggio.
0: Ah, era maggio. Ho capito.
2: Scusa, se io ho festeggiato ieri, che era 2 maggio, Maurillo. Calma, meno male che sei carico, guarda. Sì.
0: Ho sbagliato qualcosa? Va bene, dai. Allora
2: quando facciamo... sei? Fate una bella accoppiata tu e Stefano, comunque. Se può dire no.
0: Io faccio Stanlio, che poi sai, invece lui fa Onlio.
1: Anche aceto faccio.
2: Anche
0: l'aceto ha detto che fa.
2: Ambe, mo siamo a posto, stiamo bene.
0: Va bene, dai. Emma, comunque tantissimi auguri di buon anniversario. Noi abbiamo pensato di regalarti una canzone. Quella canzone che dice...
2: Aspetta, indovino.
0: Dai, vediamo.
2: L'anniversario di Domenico Modugno. L'anniversario di Domenico Modugno.
0: Per forza, perché fuori diretta abbiamo detto mettiamo questa.
2: Sai che tu dici, vediamo se Stefano se indovini. Vediamo se indovini che c'è Enrica. E lui dice, sì, Enrica. Gli suggerisci tutto, Mauri.
1: Vabbè, ma certo, ma non ti si può nascondere niente, ma sei tremenda. Quindi...
2: No, ma pensavo non
1: te ne fossi accorta.
2: Dai, mi diverto, va bene così. Certo. Dai, salutiamo tutti, salutiamo Emanuela di Gardignano, Terme, sì. Salutiamo la famiglia di Stefano, la famiglia di Maurillo, e salutiamo Rita, tutti i sannicandresi, Mario, Maria e Franco,
0: sì.
2: E Antonietta di Ruvo, Enrica di San Daniele del Friuli, Beniamino e Giusi dalla provincia di Padova, Maurizio lo ricordiamo sempre, e un abbraccio ad Augusto, e Donatella, Mariella, e Germana, e tutti, se ho dimenticato qualcuno, Angelo dalla Germania con Lucia, Befo, e tutto il rullo di TikTok, compresa Cristina, la gioia di TikTok. Ha già finito.
0: Ok, grazie. Buon secondo giorno, buon giorno dopo dell'anniversario. Quindi tantissimi auguri, un abbraccio a tutti e due.
2: Okay? E anche a voi buona mattinata, ma vi volevo ricordare che assieme a te a Fausto ci sono pure io con Amala, grazie.
0: Ah, è vero, c'è anche Enrica, ci sei tu, c'è Fausto,
2: Ce ne sono mille.
0: Ok, quindi stasera vediamo se riusciamo a beccare sto scudetto. Vai con
2: Io dico di sì, togliamoglielo a quelli
0: no,
2: azzurri.
0: No, vabbè,
2: là.
0: Dai, è uno sport, dai.
2: No, scherzo, siamo... dai. Scherzo. Vinca il migliore,
0: dai. Bene, Domenico Modugno con l'anniversario. Ciao, grazie.
2: Ciao Maurino, ciao Stefano.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: bene, allora la canzone che abbiamo ascoltato era L'anniversario. Questa è una canzone che abbiamo dedicato a Emma e Lorenzo per il loro anniversario che hanno festeggiato ieri. Bene ragazzi, un abbraccio forte a Lorenzo e naturalmente a Emma. Allora Stefano,
1: eccomi.
0: Allora, hai fatto colazione?
1: No.
0: Ah, non hai fatto colazione?
1: No, no.
0: Ah, quindi ti ho buttato giù dal letto? Ah no, sei ancora a letto tu.
1: Sono ancora a letto.
0: Ah, hai capito. Quindi tu stai facendo radio dal letto, ma pensa a te. Bella idea questa. Io da domani voglio fare il letto alla radio. No, voglio, voglio fare la radio a letto. Va bene? Proviamo.
1: Io guarda, puoi provare anche a leggere alla radio, sì, invece di farla a letto.
0: Va bene, dai, senti, com'è che è? Com'è il nostro motto? Adesso è diventato un nuovo motto che è quello
1: attacca
0: di...
1: Attacca la spina.
0: Va bene, mi raccomando, staccate la spina, rimettete la spina.
1: Esatto.
0: Va bene, dai, abbiamo Lorenzo, buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno da Cicastello, provincia di Catania, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno Stefano, qui giornata splendida, ci sono 15 gradi, si sta bene, oh, c'è il sole.
0: Dai che sta arrivando l'estate, sta arrivando l'estate.
2: Già le persone vanno a mare, il primo maggio sono nuvoloso, però sono uscite lo stesso, sono stati a fare la scampagnata e ieri erano tutti al mare.
0: Sì, infatti anch'io ho fatto una passeggiata a Venezia ieri.
2: Sì.
0: Mamma mia, che giornata meravigliosa!
2: Anche lì ho visto il telegiornale, sì, bellissima giornata anche a Venezia.
0: Sì, vero. Allora, caro Lorenzo, che canzone ci regali stamattina?
2: Laura Pausini con Non c'è. Volevo salutare Concetta da Catania. Federica da Zafferana e Telleachi in provincia di Catania. Poi volevo salutare l'editore Salvo Danubio di Rete Radio Network. Volevo salutare mio zio di Padova. Volevo salutare mio zio di Padova di Loreggia, provincia di Padova. Volevo salutare Castelfranco Veneto, mia cugina Alice che è in ascolto anche lei, mio fratello da Milano. Poi volevo salutare Paolo, Fabrizio e Ciccio da Catania, ci ascoltano proprio nella città di Catania, e a tutti i radioascoltatori.
0: Ok, grazie Lorenzo.
2: Grazie a voi, una buona domenica a tutti.
1: Grazie, buona domenica.
0: Ciao, grazie.
2: Buona domenica, ciao.

0: Non c'è canzone richiesta al nostro numero di telefono da parte di...
1: Da parte di Lorenzo?
0: Esatto, aspettavo aspettavo la risposta.
1: No, vabbè, da parte di... ok.
0: Allora.
1: Vabbè, ho fatto una stefanata.
0: Allora, vogliamo salutare, grazie Lorenzo, comunque un saluto alla straordinaria Sicilia, assolutamente, grazie.
1: Sì, Catania, no? Catania,
0: sì, esatto. Salutiamo la Germania con Angelo, Mario, la Puglia, Wonder, salutiamo Wonder, che ho cliccato, aspetta, cos'è che ho cliccato? Segui anche tu. Ho fatto anch'io su Wonder. Ho cliccato segui anche tu. Ciao Wonder. Poi Vincenza, la nostra amica di Adria, in provincia di Rovigo. Rudina dalla Puglia. Emanuela da Gazzignano Terme, in provincia di Padova. Veneto. Sia Veneto. Salutiamo anche Antonina, la nostra amica che ci ascolta dalla Calabria. Bellissima anche la Calabria. Ma qual è la regione che non è bella in Italia? Non ce ne sono, sono tutte belle
1: le regioni d'Italia.
0: Va bene, bella questa. Allora Stefano, sai che devi chiamare adesso la Puglia, Foggia. Chiama, vai.
1: Ciao Foggia, ci sei?
2: Sì.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Maria.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno carissima Maria. Allora anche buongiorno. Foggia si sveglia col sole? Mi sembra di sì.
2: Sì. Bella giornata.
0: Oh, quanto è bella la domenica. Allora, vicina a te. Allora, Maria, che canzone ci regali?
2: Questa cosa, questa primavera.
0: Maledetta primavera, quest'anno proprio maledetta primavera perché... È una primavera un po' strana.
2: È brutto.
0: È un po' strana, infatti. Allora,
2: bravo.
0: Chi vuoi salutare, Maria?
2: Mia cognata Costanza, mia sorella Gronate, Sapesera, Vincenzo, Francesca e Ciro. Un bacio a tutti. Dopo saluto a Rita.
0: Sì.
2: Mio marito Franca, voi a radio, saluto e bacio. E saluto mamma da tanto auguri da parte di Maria.
0: Maria, auguri di buon anniversario.
2: Ah.
0: Ok.
2: No, a mamma.
1: Emma, ma che ci stiamo a dire?
0: Emma, sì. Emma Lorenzo. Ok.
2: Va bene, buona giornata.
0: Grazie.
2: Salute e bacio.
0: Ciao Maria, grazie.
1: Ciao Maria.
2: Morillo, ma no.
1: Maria, abbi pazienza.
0: Dai.
2: Sognando. Ciao Morillo, ciao.
0: Perdonalo perché non sa quello che dice. Oh, salutiamo anche Angelo dalla Germania che dice buon anniversario a Emma e Lorenzo.

0: Loredana, Loredana, che dobbiamo salutare perché Loredana ci ascolta tutti i giorni. Invece lei è Loretta, Loretta Goggi, maledetta primavera. Hai capito il gioco tu, Stefano?
1: No, non ti sto seguendo.
0: No, è che volevo dire, è Loretta la canzone che... Invece
1: aspetta,
0: ho detto Loredana...
1: Aspetta, devo un goccio d'acqua, probabilmente mi sto perdendo, aspetta.
0: Va bene. Vabbè, Loretta Goggi con maledetta primavera, salutiamo Maria e Franco di Sanicandro Garganico in provincia di Foggia. Dunque adesso salutiamo anche Cristina, la gioia di TikTok, che è venuta a trovarci su TikTok.
1: Ciao Cristina.
0: Ciao, salutiamo anche tutti voi. Se volete trovarci su TikTok, scrivete saluti e baci alla radio, noi siamo lì. Siamo in diretta da Venezia, una Venezia straordinaria, questa ponte di Rialto, bellissimo, stupendo. Allora, abbiamo un'altra telefonata, caro Stefano. Quindi chiama Bari, vai.
1: Pronto Bari, ci sei? Bari? Amica di Bari?
0: Chiama Ruvo, dai.
1: Ruvo, ci sei Ruvo?
2: Ruvo.
1: Eccoti. Ci sei Antonietta?
2: Sì. Ciao Stefano.
1: Ciao Antonietta.
2: Buona domenica.
1: Buona domenica a te e alla mamma.
0: Buona domenica. Grazie. Antonietta e anche Nunzia. Buongiorno,
2: grazie.
0: Buona domenica.
2: Grazie.
0: Allora, fammi capire, sì, anche dalle parti tue il cielo è azzurro, sole, sì, straordinario?
2: Sì.
0: Bene, fantastico, straordinariamente straordinario. Allora, mi sono incartato. Allora, senti... Antonietta, che canzone ci regali stamattina?
2: Adriano Celentano, Ora sei rimasta sola.
0: Sei rimasta sola, bellissima. Sei rimasta
1: bella.
2: Ora sei rimasta sola. Pianti,
1: piangi e non ricordi nulla.
0: Brava, brava. Brava Antonietta, brava. Allora, chi vuoi salutare?
2: Emma, che mi ha salutato prima per, sì, i suoi anniversari.
0: Ok.
2: E poi saluto Stefano, assieme a Maurizio, tutta la famiglia.
0: Grazie, grazie.
2: E poi tutti quelli della radio.
0: Ok, perfetto.
2: Anche Maurizio, a te e poi Boscaiolo.
0: Ah, il boscaiolo, sì, che lui è sempre imboscato in bar, chissà perché. È sempre in bar lui, è sempre lì. È pazzesco, va bene. Allora, senti, mettiamo la...
2: Saluto a tutti.
0: A tutti, ok.
3: Pronto, buongiorno.
2: Ciao, boscaiolo.
3: Ciao, amore mio.
2: Come stai?
3: Bene, tu come stai?
2: Bene.
0: Vai a mangiare i babà, che è una cosa pazzesca. Ciao Antonietta, grazie.
2: Ciao Maurizio.

0: Buongiorno Franco, il nostro amico di Reggio Calabria, provincia di Reggio Calabria, che ci ascolta. Allora, Stefano, sì. Adesso c'è al telefono, siamo nelle Marche e troviamo Ciro. Buongiorno Ciro.
1: Buongiorno a buongiorno, te, buongiorno anche Stefano, buona domenica.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, allora Ciro, sì. Che canzone condividi con noi oggi?
1: Azzurro, Adriano Celentano.
0: Una canzone meglio ai lati. Chi vuoi salutare, Ciro?
1: Allora, su questo brano saluto a mia moglie incoronata, i miei figli Vincenzo e Francesco, che oggi stanno lavorando a Misano. Poi saluto la grande Rita e con Maria, con Franco. E saluto, vorrei dare tantissimi auguri a Emma e Lorenzo, che ieri hanno festeggiato il loro avvenissario con sì. tanto affetto. E più saluto a tutti quanti voi, e saluto il boscaiolo che prima l'ho sentito sì. con una buona domenica, e non vi ubriacate oggi Stefano e Maurillo.
0: Va bene.
1: Grazie a tutti quanti, a tutti gli amici di Pesaro e gli amici di San Nicandro Garganica e tutti quelli che mi conoscono.
0: Ok, grazie Ciro.
1: Ciao, buona domenica.
0: Aspetta Ciro, qual è la sì. tua squadra del cuore?
1: Beh, a dire la verità, la squadra del cuore io sono tifoso soltanto quando è che gioca l'Italia. Il resto per la Juve tifo.
0: Quindi Juve, va bene, perfetto.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Ok, ciao.
0: Buona giornata, ciao. Grazie.
1: Ciao.

0: Ma come sta Zazà? Adriano Celentano Azzurro, anche questa un grande capolavoro, da mille, diecimila, centomila. Canzone che sicuramente abbiamo cantato tutti, dai, tutti, anche Stefano, anche se lui ancora...
1: Ma soprattutto, soprattutto questo, questa canzone mi ricorda quando da bambino con i miei genitori facevamo le gite in pullman, no?
0: Sì.
1: E sai che per ammazzare il tempo poi si canta sul pullman,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: E c'era sempre questa canzone, quindi...
0: Azzurro, certo. Che bello, che bei tempi, no? Erano gli,
1: sì,
0: gli anni 80, 70, 80?
1: Beh, diciamo sì, fine anni 70, primi anni 80, insomma. Mm-hmm.
0: Certo, bello, bello. Allora, senti un po', adesso abbiamo la nostra mitica, mitica Rita. Pronto, Rita?
2: Pronto,
1: buongiorno,
2: buongiorno.
1: Rita.
2: Buongiorno, carissimo Maurillo. Buongiorno, carissimo Stefano.
1: Buongiorno, carissima Rita. Evviva! Senti, hai attaccato e staccato la spina?
2: Ma sì, ma no, la spina non si stacca mai.
1: Ma no, no, invece no, se no hai visto, poi non funzionano. Se tu non stacchi ogni tanto la spina, l'elettrodomestico va in tilt, perché vedi, si stanca di essere sempre al lavoro,
0: sì,
1: no?
0: Alexa, quando va in tilt.
1: Come a me una volta mi dissero, guarda che questo cellulare lo devi spegnere ogni tanto, perché se no si impalla, va in tilt.
0: Sì, è vero.
1: Anche il cellulare ha bisogno di essere spento, quindi
0: sì,
1: anche noi abbiamo bisogno ogni tanto di staccare sta spina.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. È vero. Allora, Rita, so che hai pensato una bella canzone stamattina, un'altra canzone che canteremo tutti.
1: Tanto
0: dai,
1: per cambiare, Rita sporna belle canzoni.
0: Sì.
2: Ma certo, a me piacciono le belle canzoni e voglio sempre scoprire di più quelle che non sono tanto richieste.
0: E quindi certo, la canzone, di che canzone si tratta?
2: Si tratta della Riva Bianca e la Riva Nera di Iva Zanicchi.
0: Wow.
2: Le canzoni che sono rimaste nel cuore, che hanno fatto tantissimo successo.
0: Assolutamente sì, vero, vero. Allora, Rita, chi saluti stamattina?
2: Io saluto tutti da cima a fondo, senza fare i nomi e senza dimenticare nessuno. Faccio tantissimi auguroni a Emma con Lorenzo. Li auguro del loro anniversario, li auguro altrettantissimi lunghi anni insieme a Lorenzo, ma tantissimi lunghi anni ancora. Tanti auguroni, carissima Emma e Lorenzo. E voglio salutare sempre tutti da cima a fondo, senza dimenticare nessuno. E un saluto in particolare da sempre a Stefano Manenti di Roma e il nostro grandissimo, amatissimo conduttore Maurillo con tutta la sua famiglia. Un abbraccio a tutti e auguro a tutti una felice domenica. Ciao, a domani.
0: Grazie Rita. Grazie.
1: Ciao Rita.
0: Ciao.
2: Ciao, grazie a voi.

0: chiama La Riva Bianca, La Riva Nera di Iva Zanicchi, caro Stefano. Canzone naturalmente.
1: Che meraviglia!
0: Canzone che è canzone regalata da parte di Rita di Sanicandro Garganico. E noi naturalmente salutiamo. Adesso c'è un messaggio vocale. E a proposito, vogliamo fare alla fine il nostro classico ciao? Cosa dici?
1: Certamente che sì.
0: Ok, certo. Quindi preparatevi, perché 10 minuti prima di terminare il nostro programma aspettiamo le vostre telefonate per dire ciao, ci sono anch'io. Quindi il numero di telefono è 351 340 9220. Facile, 351 340 9220. Sentiamo, preparatevi, quindi 10 minuti prima un bel saluto insieme tutti quanti. Allora, c'è Mariella adesso, sentiamo, vai.
2: La donna cannone di Francesco De Gregori, e spero fate tempo a farmela sentire. Anch'io sono ancora a letto come Stefano, però adesso devo alzarmi perché oggi pomeriggio ho deciso che vado in casa di riposo a trovare il mio ultimo zio, che compie 95 anni in giugno e chiede sempre di me. Quindi oggi pomeriggio dedicato tutto a lui, così faccio compagnia anche a mia cugina che va sempre da sola. E Rovigo, c'è una bella giornata di sole, anche se c'è un po' freschino, però dai, prima o poi verrà la vera primavera. Un saluto a te Murillo, saluto a Stefano, un saluto a tutti i radioascoltatori e tutte le radio, e che sia una domenica serena per tutti. Ciao ciao.
3: Butterò questo mio enorme

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

0: tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.
1: La donna cannone, canzone naturalmente richiesta da parte di Mariella. Buongiorno Mariella, che ha richiesto appunto la donna cannone di Francesco De Gregori. Stefano, andiamo avanti perché adesso c'è un saluto da parte di Franco che dovrebbe essere in linea. Vediamo, Franco, buongiorno. Francesco forse è. Pronto? No, non c'è, non c'è. Allora, Franco che richiede una canzone di Franco Battiato. Pensa, lui si chiama Franco. Franco di Reggio Calabria, provincia di Reggio Calabria. E richiede Ed io tra di voi. Te la ricordi?
2: No, no, assolutamente no.
1: Dai, ce l'ascoltiamo allora. Grazie, Franco.

0: ed io tra di voi, canzone
1: questa,
0: di Cass-
1: questa, questa canzone è un brano di Aznavour. Però il testo di, che canta Aznavour in francese probabilmente è stato riadattato in italiano ed,
0: essere,
1: è stupenda, sì. Ed è stupenda,
0: sì.
1: Il testo è bellissimo, cioè è struggente da morire, sarebbe la canzone del terzo incomodo, di un cornuto poverino
0: vabbè.
1: Che si guarda praticamente questi, lei con il nuovo lui e lui che non dice niente, bellissima. Grazie al nostro amico Franco che me l'ha fatta scoprire. Io conoscevo la versione in francese di Aznavour,
0: sì.
1: Bellissima.
0: Senti, mettiamo bellissima. L'ultima canzone prima dei...
1: Già abbiamo finito.
0: No, no, prima dei saluti, perché dopo la canzone che mettiamo adesso, che è quella dei Pooh, richiesta, sì. C'è la richiesta che hai tu praticamente. Ce l'hai tu, devi leggerla. E poi
1: aspetta.
0: C'è intanto c'è Sebastiano di Montegrotto che dice buongiorno a tutti, Boscaiolo, Stefano, tutti, insomma, buona giornata e buona domenica. Cos'è? Passaggio di Capannone Varano. Ah, ok, a Varano in Puglia, ok. Allora, preparatevi perché tra poco, dopo la canzone dei Pooh, aspettiamo il vostro saluto, quindi in qualsiasi posto voi adesso siete lì, ok, a casa, in macchina, ovunque, ok, in bar, all'interno di un locale, eccetera eccetera, fateci sapere chi siete e naturalmente un bel saluto, il saluto non fa male, anzi è gratuito, quindi facciamolo in diretta fra 3-4 minuti. Allora vai con il messaggio.
1: Buona domenica, faccio tanti auguri a Emma e Lorenzo per il loro anniversario e gli auguro tanti anni di buona salute in compagnia. Auguri, la canzone è per te qualcosa ancora,
0: sì,
1: dei Pooh.
0: Dei Pooh, e naturalmente loro sono Giusy e Beniamino di Bologna. Ok, perfetto, quindi...
1: Okay.
0: Preparatevi, 351-340-9220, da questo momento potete chiamare e così ci salutiamo in diretta. Grazie.

0: Cominciamo subito con i saluti, caro Stefano, pronti? Siamo con i primi saluti. Pronto?
1: Pronto, Sacca la spina, salve Valentina.
0: Ciao Valentina, grazie.
2: Ciao Vale.
1: Anche Antonio.
0: Grazie, ciao.
2: Ciao Antonio.
1: Mauro.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Stacca la spina. Ciao ragazzi, grazie. 351-340-9220. Salutateci in diretta, adesso chiamate.

0: Sono sempre i Pucci, un altro saluto, pronto, chi è?
1: Pronto, buongiorno, don Donatella.
0: Donatella, ciao Donatella.
2: Ciao Donatella.
0: Sempre
1: ciao, buona domenica. Sono sulla strada di ritorno a casa.
0: Grazie, buon rientro Donatella, un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio a voi, ancora tanti auguri a Emma e al marito. Per tutti quanti una bella giornata, ciao ciao.
0: Ciao, grazie, grazie, grazie.
2: Ciao.
0: Un'altra telefonata, pronto?
3: Solo per ringraziare di quelli che ci hanno fatto gli auguri per l'anniversario, Emma e Lorenzo da Bondeno, ciao.
0: Ciao, grazie, grazie. Ciao. Un'altra telefonata, pronto?
4: Buongiorno Maurillo, buona domenica, a te a Stefano.
2: Grazie, ciao.
0: Ciao, grazie, grazie Costanza, grazie. Pronto, ce n'è un'altra.
5: Buongiorno, sono Mario.
0: Ciao Mario, buongiorno.
2: Ciao Mario.
5: E baci a tutti, auguri a Emma e Lorenzo.
0: Grazie, ciao, ciao Mario.
5: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, grazie. Un'altra telefonata, pronto.
6: Buongiorno, ciao Maurillo.
0: Ciao.
6: Buona domenica.
0: Grazie.
6: Ciao a tutti.
0: Ciao Rita, grazie, grazie. C'è un'altra telefonata, pronto. Pronto?
7: Maurillo, ciao.
0: Ciao.
7: Ciao, a domani.
0: Antonietta, ciao, grazie, un saluto alla mamma.
7: Buona domenica, domani con un altro brano.
0: Grazie, ciao.
7: Ciao.
0: Ciao, grazie, grazie. Un'altra telefonata, pronto?
8: Ciao Maurizio, ciao Stefano, da Paola e Gianni. Buon
2: ciao,
8: anniversario
2: Paola,
8: di matrimonio. Grazie. Buon anniversario di matrimonio a Emma e Lorenzo.
0: Grazie. Ciao Paola,
8: buona
0: ciao Gianni.
8: Domenica, un abbraccio, grazie.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
8: Saluto.
0: Allora, ciao, 351-340-9220 per salutarci
9: buongiorno,
0: in diretta.
9: Buongiorno, tanti tanti auguri, buongiorno, sono Cristina. Pronto?
0: Ciao Cristina, un saluto
2: ciao
0: anche
2: Cristina.
0: Alla Sicilia.
9: Saluto Stefano, saluti a voi, saluti e baci a tutti. Ciao.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie, grazie, grazie. Allora, 351-340-9220 se volete adesso salutarci in diretta. C'è un'altra telefonata, pronto?
10: Maurillo, faccio tanti auguri a Emma, sono Costanza.
0: Ah, ok,
10: il suo
0: perfetto.
10: Anniversario.
0: Perfetto.
10: Ciao, ciao.
0: Grazie, ciao, ciao Costanza.
10: Ciao, ciao.
0: Grazie. Ciao. Un'altra telefonata, pronto? Pronto?
11: Sì, pronto.
0: Sì, ciao.
11: Buongiorno, saluti a tutti.
12: Buona domenica a tutti.
0: Ciao, ciao, grazie, ciao Ciro,
2: ciao.
0: Ciro dalle Marche, pronto, ce n'è un'altra, pronto?
13: Sono Rita, ciao!
0: Ciao Rita!
2: Ciao Rita!
13: Domani con un'altra avventura di salute e baci!
0: Bravissimo!

0: Ma grazie, ciao Rita, grazie,
1: ciao ciao caro,
0: ciao, grazie, grazie. Allora 351 340 9220, aspettiamo il vostro saluto in diretta, fatelo entro, quanto abbiamo ancora Stefano, quanto tempo sì. abbiamo?
2: Allora abbiamo
0: 6 minuti.
2: Te lo dico subito, 6 minuti.
0: 6 minuti, dai. 351 340 9220. Salutateci in diretta, dai, vediamo. Aspetta, perché è arrivato anche un messaggio. Andiamo ad ascoltare il messaggio. Aspetta, vai, aspetta, arriva qua, eccolo qua.
3: Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comodo. Modo anche tu.
0: Ciao, grazie anche a Mariella. Allora, vediamo, salutiamo anche Rudina che ci invia un messaggio scritto, dice un saluto a tutti dalla Puglia. Ciao Rudina, un abbraccio forte. Allora, 351 340 9220, aspettiamo il vostro saluto in diretta. Stefano, adesso io ho preparato una canzone
2: sì.
0: dedicata a una domenica come questa, e quindi potrebbe essere la domenica...
2: bestiale,
0: no, oppure la domenica
2: italiana,
0: no, oppure andando
2: domenica andando alla missa,
0: certo che sì. Aspettiamo i vostri saluti, 351 340 9220.

0: C'è un altro saluto, Stefano, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, saluti a tutti, una buona domenica a voi della radio, ciao!
0: Grazie!
2: Buona
0: ciao! Ciao, grazie, grazie!
2: Ciao,
1: c'è un... buona giornata, ciao, saluti a tutti!
0: Grazie, c'è un'altra telefonata, pronto, chi parla?
1: Maria, sono io!
0: Ciao Maria, buongiorno, buona domenica!
1: Ciao, ciao, buona domenica a tutti, una bellissima giornata di sole...
0: Sì.
1: Guarda, già che c'è il sole, per me già è tutto.
0: Oh, un applauso. Bravissima Maria. Un abbraccio, buona domenica anche a te. Un abbraccio.
1: Una a te. Ciao.
2: Ciao Maria, ciao, buona domenica.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, un'altra telefonata, un altro saluto. Pronto, ciao, chi sei?
3: In privato, si può andare in privato?
0: No, sei in diretta, saluta, saluta, di il tuo nome, da dove chiami?
3: Va bene, tanti saluti alla radio, tanti saluti da Franco.
0: Ciao, grazie Franco, buona giornata.
2: Ciao.
0: Grazie. Grazie, grazie, grazie. Allora, salutiamo anche Franco, 351 340 9220. Chiamateci adesso per un saluto, eh.

0: Abdai con un altro saluto. Pronto, chi è?
1: Sono io, Franco.
0: Ciao Franco, buongiorno.
1: Buongiorno, buona domenica.
0: Grazie.
2: Ciao Franco.
0: Anche a te, grazie. Ciao.
1: Saluto a tutti quanti la Puglia, Leggiando sta tu e tutti quei persone che assistono a questa radio.
0: Ok, perfetto. Grazie, un abbraccio Franco.
1: A mia moglie che ha chiamato, mia moglie, che più di volte.
0: Sì, ha chiamato.
1: Che cantano a messa?
0: Sai che non mi ricordo più adesso. Non mi ricordo. No, maledetta primavera.
1: È buono.
0: Ok. Ciao Franco, grazie.
1: Ciao a tutti quando vuoi.
0: Ciao, buona domenica.
1: Ciao anche a mia sorella e mia moglie che è stato compleanno.
0: Ok, grazie.
1: Ciao. Ciao a tutti quanti adesso in questa giornata.
0: Ciao Franco.
2: Ciao.
1: Buona giornata. Grazie. Buona domenica.
0: Grazie. Allora Stefano, dalla domenica andando alla messa, aspetta perché ce n'era un'altra. E domenica andando alla messa ce n'è un'altra. Occhio.
3: Romagna mia.
0: C'è un altro saluto, pronto?
4: Pronto, un saluto a tutti quanti voi, saluti e baci, sono Azzurra.
0: Azzurra di Bergamo, salutiamo anche la Lombardia, ciao, grazie.
2: Ciao Azzurra.
0: Grazie. Dalla Lombardia noi ci spostiamo dove, pronto?
5: Pronto, buongiorno.
0: Pronto, ciao, è Rosa. Dalla Calabria, sì. Reggio Calabria.
5: Buongiorno a tutti, dai, non ce la facciamo per la canzone.
0: Ormai guarda, manca un minuto, quindi grazie.
5: Va
0: comunque
5: bene,
0: Rosa.
5: Dai. Vi saluto a tutti, dai. Ciao.
2: Rosa.
0: Buona domenica,
5: ciao,
0: grazie.
5: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Grazie. Allora 351 340 9220 per salutarci. Abbiamo un minuto, aiuto. Vediamo se c'è qualcuno veloce che ci chiama. Stefano, noi vogliamo ricordare che noi torniamo domani mattina dalle 8:30 alle 10 con saluti e baci alla radio. Sì, ce n'è un altro, ma è sempre Rosa, mi sembra. Aspetta. Pronto? Pronto? No, non c'è. Ok. Allora, 351-340-9220 per salutarci adesso 30 secondi.

0: siamo assolutamente arrivati alla fine, caro Stefano. Come passa il tempo, veramente un'ora e mezza è volata, è stravolata. Tra attacca la spina, stacca la spina. Va bene, Stefano, grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie, grazie naturalmente a tutti i nostri ascoltatori che anche oggi hanno voluto condividere con noi questo appuntamento, appuntamento dove tutti noi cantiamo, ci sono le canzoni che ci fanno bene, e canzoni che ci ricordiamo, e questo è bellissimo, è straordinario. Vabbè, comunque, se avete voglia, domani saremo qui di nuovo con tutte le cavolate che Maurillo dirà. Tra attacca la spina, stacca la spina. Tra cos'era quella della sabbia, della spiaggia?
1: Sì, ho scritto Tamo sulla spiaggia.
0: Sulla spiaggia, pensate voi. E poi di matrimoni, quando erano 78 anni di matrimonio?
1: No, 87.
0: Mi 87 anni di matrimonio. Va bene, se volete domani ci divertiremo ancora con tutte le cavolette di Maurillo. Stefano, grazie.
1: Grazie, io non ci sarò durante la settimana e vi do l'appuntamento a domenica prossima.
0: Domenica, certo.
1: Ma Dio piacendo, certo, naturalmente. Certo.
0: Va bene, salutiamo Angelo, Mario, Emanuele di Gazzignano, Rudina. Salutiamo gli amici che sono collegati, Caterina su TikTok, Vincenza, Donatella, Ignazio, buongiorno, sempre ottima musica, complimenti, grazie Ignazio, Giampaolo dalla provincia di Venezia, Alfonso che dice forza Roma, la pensa come te, penso, beh, giusto?
1: Beh, sì, sì, tu... anche se non sono un grande amante del calcio, però...
0: Ah, ok, ok, va bene. E poi vediamo chi c'era, Cristina, salutiamo Cristina, salutiamo Disfa. La mano sempre tesa. Poi c'è Martina, va bene, tutti voi naturalmente, Emma, Lorenzo, Enrica... buona giornata, buona domenica, divertitevi e noi torniamo domani mattina. Ciao Stefano.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao a tutti, grazie.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
3: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 3 maggio. Ariete, la luna in un segno amico vi regala una giornata davvero speciale. Siete affascinanti e sensualissimi. Cercate anche di rilassarvi. Toro, una giornata in cui avrete voglia di starvene per i fatti vostri, per riflettere su alcune questioni che richiedono una decisione definitiva. La luna favorisce un chiarimento. Gemelli, la luna opposta rischia di aumentare le pressioni a cui siete sottoposti. Oggi sarete anche molto permalosi, ma non alimentate inutili polemiche. Cancro, la luna nel settore del lavoro può portare qualche imprevisto. Sarete costretti a cambiare i piani che avevate fatto per la giornata. L'amore è sempre molto intenso. Leone, Marte vi fornisce una bella iniezione di energia e coraggio. Siete pronti a prendere iniziative decise, specialmente in amore. La luna è ideale per far sbocciare un nuovo amore. Vergine, la luna diventa particolarmente fastidiosa per la forma fisica. Cercate di non fare sforzi eccessivi. Sul lavoro sono in arrivo grandi novità. Bilancia, programmate una serata all'insegna dell'amore, organizzate magari qualcosa di originale solo con la persona che amate. Avete il sostegno di Venere, la fortuna non manca. Scorpione, l'amore è il grande assente di questo periodo. Venere mette in crisi anche le coppie consolidate. Marte non fa altro che accrescere il vostro malcontento. Sagittario, è iniziato un periodo pieno di sorprese, di colpi di scena. L'amore inizia a dare segnali di cambiamento positivo. La luna di oggi vi chiede di guardarvi intorno. Capricorno, la luna alle vostre spalle non è una presenza stimolante, anzi rischia di rendervi pigri e inconcludenti. Il sole però vi circonda di persone positive. Acquario, Marte vi regala sempre una grande energia, ma potrebbe portare anche delle discussioni con i soci d'affari e gli amici. La serata si preannuncia spensierata, magari con il partner. Pesci, luna in posizione difficile, rende la giornata piuttosto stressante. La situazione sentimentale non è del tutto chiara. Prendete ciò che viene senza fare troppi calcoli. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Non era questo jingle che volevo utilizzare per aprire il nuovo Golden Classic, però ci sta anche bene anche questo qua. Dai, ben trovati un'altra volta con il Golden Classic. Golden Classic. Sentite questa voce? Beh, quando ripartirà la nuova stagione del Golden, ci sarà qualche cosa di interessantissimo a livello di jingle. Ve ne faccio sentire oggi uno così. Dovete stare ad ascoltare la trasmissione per capire quale sarà il nuovo stile dei jingle del Golden Classic, perché comunque ogni trasmissione ha i suoi jingle che la distinguono dalle altre. Noi, a parte i jingle, abbiamo anche la musica, che è un pizzichino e diversa dalle altre trasmissioni che parlano di musica, funky, soul, disco e altre cose. Ma però ci divertiamo a sentire un po' tutto nell'insieme. Sono Marco Del Vais. Dopo aver parlato tanto per un minuto quasi a bambera, posso farvi ascoltare una bella canzone per aprire il nostro nuovo appuntamento di oggi. Siete d'accordo? Lui è un ex componente degli Shalamar e pare che ci sia comunque ancora in giro in questa situazione, che gli Shalamar ci sono ancora. Si chiama How Are You It? Questa era la più bella dell'album, quella che apre il nuovo appuntamento di oggi. Ascoltatela, è dolcissima, ma prende immediatamente. I'm for

0: Lui è stato il cantante degli Shalamar, e questo l'ho detto prima, però il capo fondatore, diciamo in questo modo, è stato Jeffrey Daniel, che poi, vabbè, ha cambiato per un attimo strada e sta facendo qualcosa in Nigeria. È stato che cosa? Un grande comunque personaggio della musica R&B mondiale. Li abbiamo sentiti insieme anche in questo pezzo che si intitola I'm For Real. Attenzione, perché il nostro Golden adesso va avanti con altri due pezzi che, guarda, ne ho tirato via uno per dare spazio a un altro, ma era bellissimo anche quello di prima.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

0: Ma secondo voi gli anni 70 sono stati più belli a livello di musica rispetto agli anni 80? Questa è una bella domanda, non so la risposta che potreste dare a questa mia domanda, però negli anni 70 c'è stato veramente qualcosa di interessante, dai primi anni di Gloria Gaynor che abbiamo sentito prima con una canzone che arrivava da Park Avenue Sound, che era il pezzo che si intitolava Kidnap, a questa canzone bellissima di Retta Young, che è conosciuta perché nel 1975 ha fatto questo pezzo bellissimo che è entrato nella storia della musica, si chiama Sending Out an SOS. Bella questa canzone nel nostro appuntamento che va avanti ancora con questa canzone che ci porterà alla pausa, ok? Lei è una cantante americana, io la consideravo tedesca, non so per quale motivo. Susan Vega.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

programma non finiva più di parlare, cantava continuamente questa grande artista americana che ha esordito con questo disco nel 1985. Bella canzone, era quella che si intitolava Marilyn on the Wall. Ho detto prima siamo alla prima pausa. Sì, io me la prendo un momentino la pausa, vado a bere per un attimo qualcosa. Non faccio come Caressa che dice si va tutti negli spogliatoi a bere il tè caldo, ma beh, vi dico che il Golden torna tra qualche istante.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ma magari non conoscete il testo di questa canzone. Non lo conosco neanche io, se devo essere sincero. Però si va così. Perché mette voglia di fischiare questa canzone. Non so per quale motivo. Questa canzone di France Jolie. Perché si chiama con la I normale. Poi invece era nata però con Jolie alla francese. È nata a Montreal nel 1963. Pensate un attimino. Come giovane questa grande cantante. È stata una cantante canadese, sì. È famosa per questa canzone che era uscita nel 1981. Prima aveva fatto nel 79, però Come to Me, che è un altro pezzo che un giorno o l'altro passeremo nel nostro appuntamento musicale. Ha esibito un po' in televisione facendo tante cose interessanti. Ha cantato anche in alcuni concerti tenutisi a Las Vegas. E ha fatto qualcosa anche con un grande duo musicale che erano Peaches and Herb. Non vi dico nient'altro, vi dico che arriva questo grande cantante di musica rock inglese, se non mi ricordo male, un certo Ian Dury. Non c'è più, purtroppo. È nato
1: Golden Class,
0: ad Arrow.
1: Tutto il meglio della musica anni 70-80.

Abbiamo sentito un gran signore che arrivava dalle porte di Londra, da Harrow, esattamente un quartiere di Londra o comunque una parte di questa grandissima città inglese meravigliosa. Personaggione, perché lui ha avuto problemi da bambino, è stato colpito dalla poliomielite e quindi aveva una parte del corpo che non era più tanto a posto, diciamo in questo modo qua. Questa è una canzone che era uscita nel

0: andare a protestare contro l'anno internazionale delle persone con disabilità, che Ianduri non considerava tanto. Una canzone antibenefica, disse proprio lui. Questa è una canzone che va controcorrente. Io non voglio fare nessun appello, nessuna richiesta per impegnarmi in cause benefiche, perché ha i suoi motivi. Così dice Wiki. Io vi riporto ciò che era scritto. Dai, in questo appuntamento abbiamo sentito anche Jocelyn Brown con questa canzone che si chiama I'm Coming Up, One Night Love Affair. E adesso chiudiamo in bellezza. Senti qua che cosa arriva. Senti che meraviglia. Supertramp.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Early morning yesterday.

lo ricordate Kygo con questo motivo? Bene, se ve lo ricordate bene, altrimenti ve lo abbiamo fatto ricordare noi. Intanto ragazzi, noi siamo pronti tra poco, il tempo di ascoltarci il prossimo motivo per darvi la seconda curiosità inerente a nonnini terribili in senso buono, perché tra poco ragazzi ci sposteremo negli States per raccontarvi di un 102enne che lavora ancora, non ci credete? Voi rimanete con noi e tra poco conoscerete George Strausman da New York. Ed ora c'è Raff in arrivo con questo pezzo del 1995 intitolato Dentro i tuoi occhi.

0: Raff con Dentro i tuoi occhi ci ha portato a Long Island. Siamo a New York, ragazzi, e qui conosciamo George Strausman, un signore che nonostante i suoi 102 anni, sì, avete capito bene, 102 anni, lavora ancora ed è contentissimo di farlo. Pensate che è diventato una star dei social grazie a una nipote che posta sempre ciò che lui fa. Lavora nell'azienda di famiglia, in più frequenta anche due volte alla settimana un corso di ceramica per usare bene il tornio e praticamente lavorare appunto tutto ciò che insomma gira intorno a questo settore. Poi guida ancora la macchina, è attivissimo, insomma è diventato una vera e propria superstar, e lui dice che è contentissimo in quanto in questo modo si sente assolutamente giovane e ancora efficiente e attivo. Bravo George, continua così. Ed ora balliamo un po', dai.
1: You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can.

0: E questa frizzante Baciami di Marcella, ragazzi, un pezzo degli anni 80, ci ha portato alla conclusione del nostro flipper. Ci siamo giocati già tutto, le nostre palline, le nostre notizie curiose. Quindi io vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi attendo alla prossima. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over.
2: Radio Domus Novas.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però, ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Radio Domus Novas.
8: La mia radio.
9: Disco novità, nuova settimana con un progetto internazionale. È una band che unisce rock, elettronica e melodia. Le loro canzoni raccontano emozioni profonde e il loro sound dà vita a un linguaggio sonoro pensato per parlare a un pubblico globale. Disco novità, Econova con Where the Silence Burns.

0: Disco novità Econova con Where the Silence Burns.
1: Disco novità.
2: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine, in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna, Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Buona domenica 3 maggio 2026, la Chiesa ricorda i Santi Filippo e Giacomo Apostoli. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice che le parole siano come perle, rare e preziose. Un invito alla ponderazione e alla sintesi nella comunicazione. E oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1494 Cristoforo Colombo scopriva la Giamaica e la definiva la più bella isola che occhio umano abbia mai veduto. Nel 1815 gli austriaci prevalevano sull'esercito del Regno di Napoli nella battaglia di Tolentino e Gioacchino Murat ordinava la ritirata. Nel 1922 al Teatro Nicolini di Firenze andava in scena per la prima volta in Italia un'opera di Anton Chekhov. Era Zio Giovanni, il dramma scritto nel 1897 con il titolo di Zio Vania. E nel 1968 l'occupazione dell'Università Sorbona a Parigi dava l'avvio alla rivolta studentesca del 68. 50 anni fa, nel 1976, dopo un lungo digiuno di protesta, il radicale Marco Pannella otteneva spazio in TV dalla RAI per la campagna elettorale. Nel 1979 le elezioni politiche britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore di Margaret Thatcher con il 43,9% dei voti. Nel 1985 entrava in commercio il foglio di calcolo Excel, inizialmente riservato agli utenti dei computer Apple. Nel 1998 il Consiglio europeo riconosceva l'adempimento dei parametri di Maastricht per 11 paesi, tra cui l'Italia, che quindi potevano adottare la moneta unica. Nel 2005 la sentenza finale per la strage di Piazza Fontana a Milano del 1969 individuava in Carlo Di Giglio l'unico colpevole, ma non era punibile perché il reato era prescritto. E 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi confermava l'indisponibilità a un secondo mandato. Sono nati il 3 maggio, nel 1469 il filosofo Niccolò Machiavelli, nel 1901 l'attore Gino Cervi, nel 1906 l'imprenditore Romeo Invernizzi, nel 1924 lo stilista Renato Balestra, nel 1957 l'attore e conduttore TV Dario Vergassola e nel 1959 la stilista Marina Spadafora. Nascevano oggi anche molti cantanti: Bing Crosby nel 1903, James Brown nel 1933, Dino nel 1948, Massimo Ranieri nel 1951, quindi oggi 75enne, e Elodie nel 1990, l'attrice Lucia Aucone nel 1974 e la giornalista e conduttrice TV Mirta Merlino, nata in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 3 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela
2: e siamo pronti per un nuovo appuntamento con l'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio, così percorriamo tutto quello che è successo in questi più o meno quasi 60 anni. Detto questo, direi che possiamo andare con appunto gli anni 60.
3: Esatto, partiamo da un artista degli anni 60, considerato uno dei cantanti e compositori di maggior successo del XX secolo ed una leggenda della musica. Ha scritto alcune delle canzoni più celebri e rappresentative degli anni 50 e 60. Il brano che andiamo ad ascoltare è del 1964, che presentò ad un festival di Sanremo con Ogni volta Polanca.

0: Abbiamo ascoltato Polanca con Ogni Volta e adesso passiamo il microfono a Marco.
1: Per un'altra bella canzone d'amore, questa volta insieme ad un grande della musica italiana, sì, magari un po' troppo snobbato dai più, però ragazzi, negli anni 60 e 70 ha davvero composto dei singoli importantissimi. Peppino Di Capri.
2: Pescatore.

0: Ditemi ragazzi, ma che cosa c'è di più bello di un amore vero? Lui è un grandissimo interprete delle canzoni d'amore. Lo abbiamo ritrovato quest'oggi con Un grande amore e niente più, era Peppino Di Capri, dagli anni 70 agli anni 80.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare la band degli Stadio, che ha iniziato la sua carriera facendo da complesso a Lucio Dalla. E qui lo ascoltiamo con Acqua e Sapone, brano che ha fatto parte della colonna sonora dell'omonimo film di Carlo Verdone nel 1983.

0: Abbiamo ascoltato gli Stadio con Acqua e Sapone.
1: Ed ora da un gruppo ad una voce femminile che ci accompagna dagli anni 70. Anche lei, come tanti altri artisti del panorama musicale italiano, ci sta accompagnando da diversi decenni ed è sempre sulla breccia dell'onda. Stiamo parlando di Gianna Nannini con Bello in

0: La cantante rock regina del rock italiano. Stiamo parlando di Gianna Nannini. L'abbiamo ritrovata quest'oggi con questo singolo intitolato Bello Impossibile. Si narra che questa canzone lei l'abbia dedicata a Muammar Gheddafi, che all'epoca, adesso ormai purtroppo non c'è più da tanti anni, all'epoca era il Rais o il Ras della Libia e ha governato la Libia dal 1969 fino al 2011, se non vado errato. Bene ragazzi, prosegue il cammino all'interno d'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni d'oggi. Adesso il microfono passa ad Angela per il pezzo degli anni 2000.
1: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un brano che fu presentato ad un festival di Sanremo nel 2006. Il singolo fu il più venduto in Italia e fu certificato disco d'oro del paese. Loro sono i Zero Assoluto e il brano è Svegliarsi la mattina.

0: Abbiamo ascoltato Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina e ora passiamo ai giorni nostri.
1: I Zero Assoluto erano quelli che cantavano sottovoce, però ragazzi, di ragazze ne hanno fatte innamorare, di donne ne hanno fatte innamorare non so quante migliaia in Italia, e non solo in Italia, perché questa è una canzone che è andata benissimo anche nei paesi di lingua neolatina. Siamo arrivati alla conclusione, sì, perché abbiamo l'ultimo brano per quest'oggi. Siamo insieme ad un vero e proprio marziano della musica. Stiamo parlando di Caparezza, lo dice lui stesso: vengo dalla luna.

0: si può dire tutto di questa canzone, ma che non le manchi la grinta, assolutamente no. Bella, grintosa, quello che ci voleva per darci la carica e completare il percorso delle nostre sei canzoni anche quest'oggi all'interno di Italia in Sette Note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri in sei canzoni, una per decennio. E con questo Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Ciao.
2: Game over.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna, Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Radio.

Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

disco novità, nuova settimana con un progetto internazionale e una band che unisce rock, elettronica e melodia. Le loro canzoni raccontano emozioni profonde e il loro sound dà vita a un linguaggio sonoro pensato per parlare a un pubblico globale. Disco novità Econova con Where the Silence Burns.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

0: Oyo como va Santana. Vedi Franklin, quando si incrociano due vie, no? Quella del debuttante e quella di una persona che crede in te, il più delle volte, diciamo, si trasforma in un successo mondiale. Non succede spesso, però quella volta che accade è veramente molto bello, proprio come è successo a Santana, che prima di salire sul palco di Woodstock li conoscevano veramente in pochi. Però c'è un però: tra quei pochi c'era anche il loro discografico, che aveva, diciamo, visto in loro qualcosa di bello, no? Qualcosa di positivo da poter tirar fuori. Al resto ovviamente ci pensò Carlos e la sua band. Ma non solo, prima di Woodstock non avevano pubblicato ancora nessun disco, erano proprio a zero, e bastò un set di circa 50 minuti per farsi conoscere, e ci riuscirono veramente alla grande, perché da quel momento in poi praticamente il loro nome entrò a far parte non solo delle persone presenti al festival, ma anche in tutto il mondo, con un successo senza pari.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: E di questo parleremo quest'oggi, dove alcuni musicisti sconosciuti o poco conosciuti hanno avuto quel momento di leggenda da dove è partito poi tutto, e di esempi ce ne sono tanti, tanti come tanta la nostra musica che ascolteremo in Pop Up Weekend e che parte con J-Ax.

0: Summer Paradise, Simple Plan featuring Simple, e d'altronde la formula è sempre la stessa, cioè melodia allegra, ritornello facile da ricordare, con ovviamente testi e parole facili anche loro, ma d'altra parte si chiamano tormentoni proprio perché insomma talvolta provocano diciamo delle sofferenze, no, al limite della patologia, specie quando vengono ascoltate per la 50ª volta nell'arco di una giornata, e questa lo era nel 2011. Io sono Ernesto Gandini, questa è Pop Up Weekend. Dicevo di canzoni, no, che oltre all'estate ti divertono nell'ascoltarle anche in macchina, per esempio quando devi raggiungere una meta sognata da tempo e ti serve diciamo un motivo per poter viaggiare sereno, no, goderti il viaggio, la vacanza. E a proposito di vacanza e quindi di viaggi, noi abbiamo un angolo dedicato proprio ai viaggi, e puntuale come sempre arriva intorno a quest'ora, e chi c'è alla guida è lei, la nostra Jessica Donadio, che ci consiglierà una meta, una località da visitare in Globetrotter a punti di viaggio. E allora sentiamo un po' dove ci porta questo fine settimana.
1: Globetrotter a punti di viaggio.
2: Prendiamo l'aereo con Globetrotter insieme a Jessica Donadio e ce ne andiamo oggi in Spagna, perché andiamo a parlare di Valladolid. Tenetevi forte, anche se oggi Madrid è universalmente riconosciuta come la capitale, in pochi sanno che Valladolid ha avuto questo titolo durante il regno di Filippo II. Lo avreste mai detto? Dell'impero dove si prendevano decisioni fondamentali che riguardano territori in tutto il mondo, e proprio questa era la capitale di Spagna. E sapevate che i diritti umani, così come li intendiamo oggi, hanno trovato parte delle loro radici proprio qui a Valladolid? Ebbene sì, qui si è svolta la celebre controversia di Valladolid, un dibattito storico nella cappella del collegio di San Gregorio. Questo evento ha visto confrontarsi fra i Bartolomé de las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda su come dovessero essere trattati gli indigeni americani dai conquistadores spagnoli. E poi andiamo ancora oltre, preparatevi a brillare, perché Valladolid è considerata una delle città meglio illuminate del mondo. Quando cala la sera, le sue strade, piazze, monumenti si trasformano grazie a un sistema di illuminazione che valorizza la bellezza del patrimonio storico. Infatti, avete mai visto la Plaza Mayor o la Cattedrale di notte? Uno spettacolo mozzafiato. E poi tenetevi pronti per un viaggio nello spazio. Nel 1965 Valladolid fu teatro di uno degli episodi più incredibili dell'ufologia spagnola. Immaginatevi 300.000 persone con gli occhi al cielo sbalordite, è proprio quello che successe quando un UFO sorvolò la città. Ciò che rende questo caso eccezionale non è solo l'oggetto misterioso, ma l'enorme numero di testimoni che affermano proprio di averlo visto. E poi segnatevi anche questa chicca geografica, perché nonostante Valladolid sia a centinaia di chilometri dal mare, ha una spiaggia. Sì, avete capito bene, sulle rive del fiume Pisuerga c'è quest'area ricreativa che permette agli abitanti di godersi uno stile di vita balneare senza lasciare la città, proprio con sabbia, zone per il bagno, insomma tutto quello di cui necessitate per un po' di relax.
0: Appunto Jessica, ci rilassiamo su questa spiaggia lungo questo fiume, prendiamo il sole e magari stiamo attenti nel vedere se per caso ripassa questo UFO dopo 60 anni. Un mix tra cultura, divertimento e anche un po' di fantascienza, grazie alla meta di questo fine settimana che ci ha portato a Valladolid, e a condurre il tutto è stata Jessica Donadio in Globetrotter a punti di viaggio.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

Tears for Fears, qui siamo alla fine degli anni 80, l'album nel quale era inclusa questa Sowing the Seed of Love era The Seeds of Love, un album che li ha consacrati ancora di più, no? I Tears for Fears, dopo essere usciti con alcuni singoli che ebbero davvero un grande successo, ma prima di arrivare a questa consacrazione loro sono passati attraverso tempi veramente duri, fatti di registrazioni su registrazioni, materiale buttato via perché non piaceva, non erano contenti, non erano soddisfatti, voglio dire, un lavoro che gli è costato più di 1 milione di sterline. Poi ovviamente quando uscì se lo sono ripagati davvero alla grande. Rimaniamo allora in tema di gruppi, di band, ritorniamo in Italia adesso con un sodalizio che amo in modo particolare. Loro sono gli Stadio e oggi ve li faccio sentire con questa Stabiliamo un contatto.

Sheila and B Devotion, questa era Spacer, era il periodo in cui tutti si volevano far produrre i propri dischi da Bernard Edwin e Nile Rodgers, il suono autentico degli Chic che stava dominando dappertutto, soprattutto nei club, e insomma molti artisti avevano visto molto positivamente il fatto di volersi fare produrre da loro, no? Hai voglia. Diana Ross fu

0: chiamare Sheila MB Devotion, dove B stava per Black, quindi Black Devotion, pubblicando un album che conteneva appunto questa Spacer che ci siamo ascoltati oggi in Pop Up Weekend. Freddie Franklin, questa qui, ridendo e scherzando, è una che ha pubblicato 26 album cantando in 5 lingue diverse, compreso l'italiano, ed è una che nel corso della sua carriera ha venduto qualcosa come 85 milioni di dischi. Così, una robetta da poco, tanto per alzarsi la mattina, fare qualche cosa di diverso. 85 milioni di dischi. Siete all'interno di Pop Up Weekend. Ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con Bresh e la sua Tana del Granchio.
1: Nella Tana del Granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes, a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Ora ci fermiamo un attimo, il tempo di una breve pausa, ci prendiamo un caffè, io e il DJ Franklin, apriamo la finestra per, soprattutto per vedere se passa un UFO, tanto per rilacciarci al discorso che faceva prima Jessica Donadio nella puntata di Globetrotter, dove a Valladolid 60 anni fa passò un UFO, increduli tutti ovviamente a guardarlo, e magari è sempre lo stesso, un po' invecchiato, magari sempre lui. Poi vi aggiorniamo, ora rimanete qui perché tra poco la musica continua. The weekend's best hits play here, hits that
1: never end. Pop up weekend. Buongiorno signorina.
2: Mi dia due accendini e quattro pacchetti di...
1: Tac.
2: Di caramelle col filtro.
1: Non abbiamo caramelle col filtro.
2: Beh, mi dia quelle che ha, l'importante è smettere di fumare.
1: Brava, smettila, il fumo ti uccide, difenditi, testina.
3: Consiglio ai fumatori.
1: Prima di aprire un pacchetto di sigarette, leggete bene le avvertenze. E invece delle sigarette, accendete il cervello. Tac.
4: E per il fumo passivo?
1: Tutti devono smettere di fumare. Tac.
3: È una campagna del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

La storia degli UFO è un po' stancato, ma nonostante le credenze o meno, io e il DJ Franklin abbiamo puntato il naso nel su per vedere se passava qualcosa di non identificabile, meglio conosciuto come gli UFO, ma non abbiamo visto nulla. Quindi divertiamoci invece con la nostra musica e ripartiamo con Rihanna. Lei sì che è qualcosa di bello da vedere.

I Ramones con I Wanna Be Sedated. E qui andiamo su un genere musicale come il punk, con queste ritmiche veloci, no? Ci sono sonorità dure, testi dai contenuti provocatori e violenti, anche con una forte connotazione politica. Ma questa identità musicale, voglio dire, non solo i Ramones ce l'hanno regalata, ma anche i Sex Pistols, i Clash, i Television e tanti altri. E anche in Italia, voglio dire, ci siamo difesi abbastanza bene. Se ci limitiamo al periodo che va dal 1977 al 1980, i nomi da citare ce ne sono parecchi, no? Comprendono i Decibel con un Enrico Ruggeri per fama solista, poi c'erano le Candeggina Gang guidate da Joe Squillo, i Gas Nevada, i Crisma, i Chaos Rock, i Reds, quelli che poi diverranno gli Indiani Padani, i Luticroma, i primi Schiantos, i Judas, i Tampax, insomma i Take Four Doses, i Dirty Actions, questa me l'ha suggerita il DJ Franklin, e tanti altri che si sono fatti sentire con queste canzoni di forti aspetti sociali e politici. Siete all'interno di Pop Up Weekend, ora cambiamo decisamente genere, ci buttiamo nel sound di Post Malone e lo facciamo con la sua I Had Some Help.

0: che sia altrove.
1: La voce di Ultimo con la sua Altrove ci sta accompagnando in questo fine settimana ricco di cose da fare, tipo divano letto, letto divano. Magari se c'è qualcuno tra di voi che è molto più concreto e vuole fare cose più dinamiche, fatecelo sapere, dai. 338 78 24 144, lasciate un bel vocale. Se invece siete timidi, lasciateci un messaggio. Noi comunque vi accompagniamo con la musica e in particolare quella degli After Hours.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

And Fever Dream, questa è la sua nuova. Io sono Ernesto Gandini, siete all'interno di Pop Up Weekend. Pochi minuti fa vi avevo invitato, no, a raccontarci del vostro fine settimana, cosa state facendo di bello, e vedo che avete raccolto questo invito e ci avete scritto bravi bravi bravi. Per esempio salutiamo Laura di Belluno, lei ci sta ascoltando mentre si dedica completamente al giardinaggio, curando piante, fiori e tutto quello che tiene in giardino, aggiungendo che la musica non solo la diverte ma diverte anche le piante. Allora facci sapere, cara Laura, su che basi riesci a capire quanto la musica sia un toccasana per le piante, perché io personalmente non lo so. E poi un saluto anche a Matteo che ci scrive da Lanciano in provincia di Chieti: bella musica, ottima compagnia, un abbraccio a tutti, in particolare a Jessica. Vabbè, come darti torto, caro Matteo, l'abbraccio lo do io per te, lo faccio io per te, faccio questo sacrificio. Ok, dai, tra poco comunque Jessica Donadio arriverà con la sua pagina dei concerti. Ora invece la voce di Elton John e Kiki D, un pezzo di tantissimi anni fa ma molto bello, era Don

Brown, credo che non esista una canzone più ballabile al mondo di questo pezzo di James Brown, senti che roba. Give it up or turn it loose. Di recente hanno fatto vedere il video di questo pezzo, no? Di quando lui fece un tour in Zaire, tipo mi sembra a metà degli anni 70 o giù di lì. Praticamente vedi lui che entra sul palco facendo subito due spaccate, ma di quelle che della serie Roberto Bolle scansati, perché davvero una cosa pazzesca. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini. Ora in arrivo c'è la firma di Morrissey con un pezzo che arriva dal suo ultimo album uscito lo scorso mese di marzo. L'album si intitola Make Up Is a Lie, questo è il primo singolo estratto da questo ultimo suo lavoro, si intitola Notre Dame. Prima ascoltiamo la canzone e poi vi parlo di una curiosità legata proprio al pezzo. Morrissey in Pop Up Weekend.

Morrissey con Notre Dame, singolo nuovo che dà il via al suo nuovo album intitolato Make Up Is A Lie, un album registrato totalmente in Francia. E particolare, curioso, prima vi accennavo appunto questo particolare, è che all'interno, anzi sulla copertina di questo album, c'è una fotografia di Ostuni, che non è in Francia, ce l'abbiamo noi in Puglia. Dirà qualcuno, sì, album registrato in Francia, canzone che si intitola Notre Dame, uno che ne so, si aspetta una fotografia di questa splendida cattedrale, no? Prima del triste incendio che subì, e invece no, c'è Ostuni, ma c'è un perché. Il motivo per il quale c'è Ostuni sulla copertina del nuovo album di Morrissey è perché l'artista proprio l'anno scorso ha tenuto un concerto lì, a Ostuni, e per sua stessa dichiarazione ha detto che è stato il più bel concerto della sua carriera. Ma tu guarda che roba, qui c'è da essere veramente orgogliosi, parlo ai nostri amici di Ostuni o comunque gli amici della Puglia che ci stanno seguendo, c'è da essere veramente orgogliosi, e quindi dobbiamo fare un plauso a Morrissey. Bravo Morrissey. Tra poco in arrivo c'è Jessica Donadio con la pagina dei concerti. Ora all'interno di Pop Up Weekend ci sono i Simple Minds.

0: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
1: Tiziano Ferro, il 30 maggio allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro.
2: Eros Ramazzotti, il 6 giugno al Blue Energy Stadium di Udine, il 9 allo stadio di San Siro a Milano, il 13 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 16 all'Olimpico di Roma, il 20 allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 27 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Il prezzo del biglietto è di 49 euro per tutti gli stadi menzionati, tranne quello di Udine, dove il biglietto parte da 59 euro.
1: Achille Lauro, domenica 7 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini, mercoledì 10 all'Olimpico di Roma, lunedì 15 allo stadio di San Siro Milano. Conan Gray, 3 giugno al Chorus Life Arena di Bergamo, prezzo del biglietto a partire da 74 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo Stadio di San Siro di Milano.
2: Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro.
1: I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
2: Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabric di Milano.
1: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere.

perfetto a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend, dove ringrazio tutti voi di vero cuore per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia, a Jessica Donadio per i suoi interventi in voce durante il programma. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci sentiamo fra 7 giorni esatti, sempre qui in Pop.

Buona domenica 3 maggio 2026, la Chiesa ricorda i Santi Filippo e Giacomo Apostoli. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice che le parole siano come perle, rare e preziose. Un invito alla ponderazione e alla sintesi nella comunicazione. E oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1494 Cristoforo Colombo scopriva la Giamaica e la definiva la più bella isola che occhio umano abbia mai veduto. Nel 1815 gli austriaci prevalevano sull'esercito del Regno di Napoli nella battaglia di Tolentino e Gioacchino Murat ordinava la ritirata. Nel 1922 al Teatro Nicolini di Firenze andava in scena per la prima volta in Italia un'opera di Anton Chekhov. Era Zio Giovanni, il dramma scritto nel 1897 con il titolo di Zio Vania. E nel 1968 l'occupazione dell'Università

0: Sorbona a Parigi dava l'avvio alla rivolta studentesca del 68. 50 anni fa, nel 1976, dopo un lungo digiuno di protesta, il radicale Marco Pannella otteneva spazio in TV dalla RAI per la campagna elettorale. Nel 1979 le elezioni politiche britanniche venivano vinte dal partito conservatore di Margaret Thatcher con il 43,9% dei voti. Nel 1985 entrava in commercio il foglio di calcolo Excel, inizialmente riservato agli utenti dei computer Apple. Nel 1998 il Consiglio europeo riconosceva l'adempimento dei parametri di Maastricht per 11 paesi, tra cui l'Italia, che quindi potevano adottare la moneta unica. Nel 2005 la sentenza finale per la strage di Piazza Fontana a Milano del 1969 individuava in Carlo Di Giglio l'unico colpevole, ma non era punibile perché il reato era prescritto. E 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi confermava l'indisponibilità a un secondo mandato. Sono nati il 3 maggio, nel 1469 il filosofo Niccolò Machiavelli, nel 1901 l'attore Gino Cervi, nel 1906 l'imprenditore Romeo Invernizzi, nel 1924 lo stilista Renato Balestra, nel 1957 l'attore e conduttore TV Dario Vergassola e nel 1959 la stilista Marina Spadafora. Nascevano oggi anche molti cantanti: Bing Crosby nel 1903, James Brown nel 1933, Dino nel 1948, Massimo Ranieri nel 1951, quindi oggi 75enne, e Elodie nel 1990, l'attrice Lucia Ocone nel 1974 e la giornalista e conduttrice TV Mirta Merlino, nata in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 3 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine, in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 Orientale Sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna, Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

disco novità, nuova settimana con un progetto internazionale. È una band che unisce rock, elettronica e melodia. Le loro canzoni raccontano emozioni profonde e il loro sound dà vita a un linguaggio sonoro pensato per parlare a un pubblico globale. Disco novità, Econova con Where the Silence Burns.

0: disco novità Econova con Where the Silence Burns.
1: Disco novità.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
6: Lavoratori, lavoratrici, eccoci qua, questo è il weekend festivo del 1° maggio, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra frequenza nazionale preferita, in syndication anche questo weekend. A quest'ora c'è Tempo Zero Selecta. Ciao amici, benvenuti, qualunque sia la destinazione del vostro weekend, la destinazione finale è comunque sia il divertimento e l'intrattenimento allo stato puro, quello di Tempo Zero Selecta, i pezzi musicali in anteprima assoluta, le classifiche che si aggiornano in tempo reale, la Top 20, Global Chart, Total Chart e poi la Dance Chart. Fateci scoprire tramite i nostri canali social, anche dell'emittente radiofonica, piuttosto che Simone Papini, speaker radiotelevisivo, doppiatore, piuttosto che ancora Tempo Zero. Ecco, fateci scoprire le vostre istantanee del weekend, sia che siate al lavoro, sia che state lavorando, sia che state facendo nulla. Perché questo è weekend festivo, quindi non fare nulla va benissimo, non c'è nessunissimo tipo di problema. Amici radioascoltatori, iniziamo immediatamente dalla posizione numero 20, dalla posizione numero 9 della scorsa settimana. Arisa!

0: Ma sono matta.
1: Viral Chart, Global Chart, siamo al weekend del 1° maggio. Bentrovati all'ascolto, saremo insieme alle posizioni ancora un po' più calde dalla 18 alla 16, dove incontriamo Sal Da Vinci in discesa con il suo Per Sempre Sì. Alla posizione numero 17, Ermal Meda, Stabile, Stella Stellina. Alla 16 scende anche Nicolò Filippucci. Questa è la posizione numero 18.

canzoni d'amore tutte le ragazze, insomma, no, ma un po' anche i ragazzi probabilmente. Nicolò Filippucci, grazie per i messaggi che stanno arrivando e le vostre istantanee che ci raccontano e ci fanno emozionare veramente. Anche un saluto a chi è al lavoro, chi è infermiere, chi è medico. Grazie veramente di cuore, noi vi teniamo compagnia qualunque cosa voi state facendo. Saremo insieme alla posizione numero 15 fino alla posizione numero 12. Alla 15 c'è Blanco e Lisa, stabili rispetto a 7 giorni fa. Alla posizione numero 14 scendono Fedez Masini con Male Necessario. Alla posizione numero 13 la nuova entrata Bizco.

0: è in arrivo la posizione numero 14.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Babe.
1: Swan, posizione numero 13, incontriamo la 12 Emma Rircomi con Vacci Piano. Alla posizione numero 11 invece Alex Farolfi, il nuovo, nuova entrata, la seconda con You Holy You, posizione numero

0: Stai ascoltando Tempo Zero Selecta.
1: Alex Farolfi è tornato anche lui, uno dei grandi. La nuova entrata, la seconda per questa settimana. La Viral Chart, Global Chart, la seconda parte della Top 20 vi dà appuntamento tra pochissimo. Li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei colleghi da Milano e poi a Roma a livello radio televisivo, per farci prendere la nostra primissima pausa. E allora, fermi lì, torniamo immediatamente.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Sting you. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

in viaggio verso il paradiso. Beh, insomma, ragazzi, sicuramente il paradiso è fare quello che ci piace, fare quello che ci fa stare bene. Buon weekend del primo maggio, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra frequenza nazionale. C'è Simone Papini a tenerti compagnia. Saliamo insieme alle posizioni ancora più calde, lasciamo alle spalle la posizione numero 10 della top 10, aperta da Achille Lauro. Alla posizione numero 9 incontreremo Girl, Dimmi che mi vuoi. La terza nuova entrata, alla posizione numero 8, Charlotte Carlin, The When Is With You, It Is You. La nuova entrata, la quarta questa settimana. La quinta nuova entrata la incontreremo alla posizione numero 7, anche questa in salita, Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione numero 9, Viral Chart, Global Total Chart.

le grandi sonorità etniche, le grandi sonorità, la professionalità di Serena Brancale è tornata. Torna come la nuova stagione, è vero, l'abbiamo incontrata anche i pezzi invernali, però insomma è assolutamente incentrata anche in ciò che accade nella nostra bella Italia. Saremo insieme alle spalle del podio, la posizione numero 6 fino alla 4. Alla 6 c'è Summer Jay con Ossessione, alla posizione numero 5 Alex Warren Forever Dreams, posizione numero 4 LDH7 Poesie Clandestine. Stabili tutti tranne Alex Warren, che aumenta di 2 posizioni. Questa è la posizione numero

Primo maggio, da braccio fuori questo pezzo musicale e tanti altri che abbiamo incontrato in Viral Chart, Total Chart, LDA, AK7 e la loro, anzi le loro poesie con clandestine. Grazie per i vostri messaggi che stanno arrivando, è il momento di andare al medagliere dalla posizione numero 3 alla posizione numero 1, cioè Fred De Palma, la settima e ultima nuova entrata di questa settimana in salita, Fred De Palma, Anita e Miss Killa, la testa gira alla posizione numero 2, The Color, Rolling Stone, loro salgono dalla posizione numero 5 della scorsa settimana alla 2 di questa. Sale anche e si inchioda la 1, Annalisa con Canzone Estive. E allora saliamo insieme alla posizione numero 1.

0: Ma non finisce qui, avrebbe detto qualcuno. È il momento di dare la linea alla nostra emittente radio televisiva preferita per farci prendere la nostra seconda e ultima pausa. È lei, Annalisa, la posizione numero uno. Ecco qua, non è una canzone estiva, dice lei, ma lo diventerà sicuramente. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa. Fermi lì, arriva anche la Dance Chart, Global Chart, altri pezzi musicali, sempre in tempo reale.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
0: Dance Chart, Global Chart, è il momento, ragazzi, amici radioascoltatori, come ogni momento in questo blocco, come ogni settimana, dai, via, cambio della guardia in regia. Da Milano arrivano i disc jockey, i DJs, pronti a farci ballare, muovere le teste, la top 5, i primi 5 pezzi musicali più ballati, mixati e remixati negli ultimi 7 giorni. Alla posizione numero 5 e alla 4 incontriamo rispettivamente Baby Xana, New Religion, stabile rispetto a 7 giorni fa, scivola Bob Sinclair, chi sia alla posizione numero 4. E allora saliamo insieme alla posizione numero 5.

Tony El Calmeron, posizione numero 1, la Dance Chart Global Chart, quindi pezzi musicali dance più streamati, ascoltati, mixati e remixati. Negli ultimi 7 giorni è il momento di gran carriera di salire insieme nel podio delle, dei pezzi musicali che diventeranno le nostre colonne sonore, e diventeranno tali perché sono le Future Power Select, tant'è che incontreremo Bebe Recana, tra l'altro uno dei suoi nuovi pezzi musicali, incontreremo The Baus, Rove con il suo nuovo Madame con Rosso come il fango, incontreremo Lady Gaga tra gli altri, e l'ultimo di Highlander DJ, le Future Power Selecta, in arrivo adesso, Tempo Zero Selecta.

Sono tornati anche loro, gemelli diversi, ve lo ricordate il pezzo musicale dei primi anni 2000 con Mary? Bene, tornano questi ragazzi veramente di gran successo, le Future Power Selecta diventeranno viral chart, global chart delle nostre colonne sonore. Amici, grazie per averci tenuto compagnia, ancora buon weekend del primo maggio, rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita, con i nostri programmi intrattenimenti innovativi sempre in onda 24 ore su 24. E allora, la Viral Chart Global Chart vi dà appuntamento tra 7 giorni, stessa onda, stessa frequenza, stesso giorno. Fermi lì, ciao!

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Buona domenica 3 maggio 2026, la Chiesa ricorda i Santi Filippo e Giacomo Apostoli. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice che le parole siano come perle, rare e preziose. Un invito alla ponderazione e alla sintesi nella comunicazione. E oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1494 Cristoforo Colombo scopriva la Giamaica e la definiva la più bella isola che occhio umano abbia mai veduto. Nel 1815 gli austriaci prevalevano sull'esercito del Regno di Napoli nella battaglia di Tolentino e Gioacchino Murat ordinava la ritirata. Nel 1922 al Teatro Nicolini di Firenze andava in scena per la prima volta in Italia un'opera di Anton Chekhov. Era Zio Giovanni, il dramma scritto nel 1897 con il titolo di Zio Vania. E nel 1968 l'occupazione dell'Università Sorbona a Parigi dava l'avvio alla rivolta studentesca del 68. 50 anni fa, nel 1976, dopo un lungo digiuno di protesta, il radicale Marco Pannella otteneva spazio in TV dalla RAI per la campagna elettorale. Nel 1979 le elezioni politiche britanniche venivano vinte dal partito conservatore di Margaret Thatcher con il 43,9% dei voti. Nel 1985 entrava in commercio il foglio di calcolo Excel, inizialmente riservato agli utenti dei computer Apple. Nel 1998 il Consiglio europeo riconosceva l'adempimento dei parametri di Maastricht per 11 paesi, tra cui l'Italia, che quindi potevano adottare la moneta unica. Nel 2005 la sentenza finale per la strage di Piazza Fontana a Milano del 1969 individuava in Carlo Di Giglio l'unico colpevole, ma non era punibile perché il reato era prescritto. E 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi confermava l'indisponibilità a un secondo mandato. Sono nati il 3 maggio, nel 1469 il filosofo Niccolò Machiavelli, nel 1901 l'attore Gino Cervi, nel 1906 l'imprenditore Romeo Invernizzi, nel 1924 lo stilista Renato Palestra, nel 1957 l'attore e conduttore TV Dario Vergassola e nel 1959 la stilista Marina Spadafora. Nascevano oggi anche molti cantanti: Bing Crosby nel 1903, James Brown nel 1933, Dino nel 1948, Massimo Ranieri nel 1951, quindi oggi 75enne, e Elodie nel 1990, l'attrice Lucia Ocone nel 1974 e la giornalista e conduttrice TV Mirta Merlino, nata in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 3 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine, in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna, Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Disco novità. Disco novità. disco novità, nuova settimana con un progetto internazionale. È una band che unisce rock, elettronica e melodia. Le loro canzoni raccontano emozioni profonde e il loro sound dà vita a un linguaggio sonoro pensato per parlare a un pubblico globale. Disco novità Econova con Where the Silence Burns.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

Buona domenica 3 maggio 2026, la Chiesa ricorda i Santi Filippo e Giacomo Apostoli. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice che le parole siano come perle, rare e preziose. Un invito alla ponderazione e alla sintesi nella comunicazione. E oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1494 Cristoforo Colombo scopriva la Giamaica e la definiva la più bella isola che occhio umano abbia mai veduto. Nel 1815 gli austriaci prevalevano sull'esercito del Regno di Napoli nella battaglia di Tolentino e Gioacchino Murat ordinava la ritirata. Nel 1922 al Teatro Nicolini di Firenze andava in scena per la prima volta in Italia un'opera di Anton Chekhov. Era Zio Giovanni, il dramma scritto nel 1897 con il titolo di Zio Vania. E nel 1968 l'occupazione dell'Università Sorbona a Parigi dava l'avvio alla rivolta studentesca del 68. 50 anni fa, nel 1976, dopo un lungo digiuno di protesta, il radicale Marco Pannella otteneva spazio in TV dalla RAI per la campagna elettorale. Nel 1979 le elezioni politiche britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore di Margaret Thatcher con il 43,9% dei voti. Nel 1985 entrava in commercio il foglio di calcolo Excel, inizialmente riservato agli utenti dei computer Apple. Nel 1998 il Consiglio europeo riconosceva l'adempimento dei parametri di Maastricht per 11 paesi, tra cui l'Italia, che quindi potevano adottare la moneta unica. Nel 2005 la sentenza finale per la strage di Piazza Fontana a Milano del 1969 individuava in Carlo Di Giglio l'unico colpevole, ma non era punibile perché il reato era prescritto. E 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi confermava l'indisponibilità a un secondo mandato. Sono nati il 3 maggio, nel 1469 il filosofo Niccolò Machiavelli, nel 1901 l'attore Gino Cervi, nel 1906 l'imprenditore Romeo Invernizzi, nel 1924 lo stilista Renato Balestra, nel 1957 l'attore e conduttore TV Dario Vergassola e nel 1959 la stilista Marina Spadafora. Nascevano oggi anche molti cantanti: Bing Crosby nel 1903, James Brown nel 1933, Dino nel 1948, Massimo Ranieri nel 1951, quindi oggi 75enne, Elodie nel

0: 1990. L'attrice Lucia Ocone nel 1974 e la giornalista e conduttrice TV Mirta Merlino, nata in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 3 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Sierra Trend.
1: È stato un giro molto intenso quello che abbiamo fatto sul pianeta per portarvi il sound che sta uscendo in questo momento. Siete pronti per una nuova puntata, un nuovo episodio con quelli di Riviera Trend, live da Riccione, per portarvi tutto quello che sta succedendo in ambito

contatto WhatsApp con noi di MP Trend per avere info sulla musica che suoniamo, anche sulle nostre serate. Per entrare nel mondo di Riviera Trend, 339 31 85 132. E adesso continua la raffica di musica, il sound che ti fa stare bene, sempre nuovo, sempre attualissimo. MP Trend.

0: Noi ci fermiamo qua, facciamo una piccola pausa e come i buoni amici tra poco torniamo.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Quando il pubblico si siede e le luci si spengono, per un attimo anche il tempo si ferma, in attesa che la magia abbia inizio.
1: Riviera Trend.

Happy Trend, Andrea T con voi per suonare il sound nuovo. Adesso c'è il nuovo di Chica Leaf. Ci è arrivata la presentazione del nuovo singolo che dice che questo è un brano magnetico che cattura l'ascoltatore fin dal primo battito. E allora lo ascoltiamo, singolo nuovissimo, il titolo è Duro. Poi a seguire Joji e Anima con Beautiful.

0: ti senti bene? Stai viaggiando? Hai messo le ali? E allora tra poco continuiamo il viaggio con MP Trend.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend!
3: Sicura di volerlo fare? Devo farlo.
4: Resta nascosta se non ti do il segnale.
3: Quale segnale?
4: Credimi, lo riconoscerai. Non passo inosservata.
0: Riviera Trend. Pronto?

La nostra linea WhatsApp 339 31 85 132. Ci sono alcuni ascoltatori che ci stanno chiedendo da dove arriva questa musica. Ma è musica che arriva dal nostro pianeta. Tranquilli, se non lo sentite questo sound, beh, sappiate che Riviera Trend non si fa condizionare. Noi suoniamo quello che ci piace e quello che pensiamo sia adatto alle vostre orecchie. Adesso MP Trend Italia, Fra Quintale e poi Paola Lezzi.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: l'ultimo singolo per oggi, parliamo direttamente all'anima. Se dovete fare una dichiarazione d'amore, niente di meglio che questo Ryan Castro e Danny Ocean. Questa è Happy Trend.
1: Perché te stai scappando?

0: Noi ci fermiamo qui, ringraziamo anche Basico Producer che ci ha passato diversi singoli da suonare in questa puntata di quest'oggi di MP Trend. Torniamo tra 7 giorni e se qualcuno non la pensa come te, non ti arrabbiare, ascoltalo, potrebbe avere ragione. Abbraccio fraterno da Andrea T.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna, Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

disco novità, nuova settimana con un progetto internazionale. È una band che unisce rock, elettronica e melodia. Le loro canzoni raccontano emozioni profonde e il loro sound dà vita a un linguaggio sonoro pensato per parlare a un pubblico globale. Disco novità Econova con Where the Silence Burns.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza, assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine, in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna, Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: La mia radio.

0: bacino.
1: Non bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare.
2: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
3: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
4: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
1: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
5: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
6: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
2: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
4: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
5: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
4: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.

0: Il viaggio continua. Restate con noi.
1: Zaira DJ.
2: Motore che ruggisce, vroom, vroom, vroom, per strada fa così, vroom, vroom, vroom, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Das Omen.
5: Stimmt ihr? Sound ihr ein Gitu, quello che sento io?
6: Sì, Olio! E Radio Domus Novas!
5: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

0: Mix by, mix by, remix, Cocco DJ. Lo vedi, lo senti, lo ascolti, lo ami.
1: Radio Domus Novas.
2: Welcome to the world of Mr. Nice.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro. Niente più, negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour. Mai cresciuto come Peter Pan con la labirintite, da solo bloccato in studio Hanso.

gente certa d'ora e alla fine si innamora solo della novità. Quasi come se dicessero sei vecchio fuori moda, questa roba non funziona se la fanno alla tua età. Ho pagato e sono uscito come al bar, la penale coi risparmi di una vita a prezzo della libertà. Avere chiuso un pari mi chiedevo ma che senso ha, allora perché non sei morto giovane 20 anni fa?

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.